0: Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

Radio Subasio. Subasio.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

Radio Subasio.

1988, Anna Oxa, Pensami per te, la collection delle 5 in tutte svegli, di questa mattina. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, buon 16 giugno da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7. Che bello è, no? A questo

60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. E visto che, insomma, la collection parlava di pensiero, di pensieri per sé, per noi, per tutti, no, pensami, per te, il primo pensiero di questa mattina, per esempio il mio questa mattina,

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: 19 minuti. I vostri messaggi al 348-075-8060. Giorgio da Castelfidardo che scrive: sì, è molto bello vedere a quest'ora del mattino il cielo già insomma acceso, e sta facendo un po' di aratura sul suo trattore e ci ringrazia per la compagnia. Ciao Giorgio.
1: Buongiorno. Poi... Radio Zubar, Antonellona da Roma.
0: Ciao.
1: Pronta per aprire il bar zona Giulio Cesare Ottaviano.
0: Sì.
1: E buonasera a tutti.
0: Che sospiro Antonellona, dai, un patato, una pacca di incoraggiamento, no, sulla spalla.
2: Buongiorno.
0: Poi ancora
2: Zubasio, sono Cesare, volevo salutare il mio amico e collega Marco che oggi deve affrontare una lunga giornata lavorativa e ogni tanto si butta giù, però io cerco di ritirarlo sempre su e di dargli supporto.
0: Ma no, che bello, ma che bello Cesare, dovremmo tutti avere un amico come te, eh? Chi trova Cesare trova un tesoro. Ciao Marco, buongiorno anche a Marco da Firenze. Poi ultimo
3: Ciao,
0: messaggio.
3: Buongiorno. Sì. Allora, io vi scrivo da Palestrina, sto andando verso Roma per fare la consegna delle mie fragoline che produco e sto andando verso Maliana, Piazza Bologna, quindi mi farò un bel giretto. Buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Buona giornata anche a te, buon lavoro. Amici, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.

su Radio Subasio. Aland ha la sua Norvegia negli Stati Uniti, non so, avete letto, con 300 kg di pesce, una spedizione così in un mondiale non si era mai vista. La Norvegia ha preparato veramente dei minimi dettagli la propria partecipazione ai mondiali 2026 con un'attenzione particolare.

particolare all'alimentazione dei propri giocatori, quindi pesce norvegese, formaggio tipico, migliaia di arance spedite negli Stati Uniti, e si sa, le arance tipico frutto norvegese. Va bene, ha inserito nella delegazione anche 3 chef di alto livello, garantendo ai giocatori un'alimentazione il più possibile vicina a quella abituale. Nel bagaglio della nazionale ci sono 300 kg di pesce, 116 kg di brunost e oltre 6.000 arance per preparare succhi freschi ogni giorno per combattere, diciamo, il caldo. Però insomma, li fai mangiare come se fossero in Norvegia, lì ci sono 30 gradi al momento. La Norvegia che affronterà, mi pare, la prima partita domani. Comunque sia, alimentazione. Qual è la vostra alimentazione contro il caldo? Diciamo così, un piatto contro l'afa. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Parliamo di piatti freschi questa mattina.

particolare che è stata fatta dalla Norvegia per i suoi giocatori in America. A preparare una spedizione così in un mondiale non si era mai visto, oltre 300 kg di pesce, 116 di brunost, formaggio, 6.000 arance per combattere il caldo contro l'Iraq. La partita d'esordio si giocherà domani. Il caldo sarà alle stelle. Insomma, come staranno i giocatori della Norvegia, Alan compreso, con questa alimentazione? La domanda invece vera questa mattina è: come combattete il caldo a tavola? I vostri piatti per combattere il caldo, magari quelli per non accendere forni e fornelli in cucina? 3 480 075 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Samurai J, il nuovo

0: Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo. Un altro Francesco, quello che ci scrive al 348-0758-60 sul suo primo pensiero, lui tutte le mattine ringrazia, dice grazie, ringraziare per avere la possibilità di vivere anche questa giornata. E mi piace pensare, scrive nel suo messaggio, che qualcosa di bello potrebbe succedere anche oggi, ma sì, perché no? Antonio, a proposito di portieri, no? Perché il Google, insomma il motore di ricerca più famoso al mondo, sta celebrando in qualche modo il calcio, il gioco del calcio, i mondiali, oggi insomma celebra, da un omaggio ai portieri. A proposito dei portieri, lui ha un pensiero per Dino Zoff, no? Il portierone dell'Italia 82, se non erro avrebbe anche fatto l'allenatore, vabbè, ma lasciamo stare. Dino Zoff è questo personaggio che era un po' schivo, no? Insomma restio a parlare, adesso pare che stia rilasciando interviste a destra e a manca, insomma ha ritrovato quella verve e la voglia anche di comunicare. Oh, vi ho chiesto a proposito della Norvegia e del fatto che ha fatto una spedizione per questi mondiali mai vista, 300 kg di pesce, 116 di un formaggio tipico norvegese, arancia e quant'altro, i cibi per combattere i piatti, i vostri piatti per combattere il caldo, dai sentiamo.
1: Buongiorno Dominic Bassano Romano.
0: Ciao.
1: L'alimentazione io ho fatto sempre l'aiuto cuoco, pure il sous chef, e ho dei problemi pure tipo allergia al lattosio.
0: Ah, caspita.
1: Quindi
0: sì.
1: Frutta fresca d'estate, sì, e insalate.
0: Ecco.
1: E l'unica soluzione erano quelle.
0: Direi.
1: Ciao, un baciotto e buona giornata.
0: Grazie del baciotto, posso ricambiare? Ma sì, 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri piatti.

di Zucchero, Zucchero che si prepara a luglio negli stadi in Italia, da Udine a Messina, per i 25 anni di Baila, di un suo grande successo. Intanto scalda i motori in Francia, sarà a Nizza il 23 giugno e poi in Provenza il 24. Amici, buongiorno, martedì 16 giugno 2026, si parla di piatti freddi per combattere il caldo.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Un minuto alle 6, l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo.
4: Buongiorno da Mattia Venini. G7 al via ieri a Evian in Francia dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata digitalmente dalle parti. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì, pronta una missione europea per sminare lo stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Primo intervento del premier israeliano Netanyahu dopo l'intesa. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza accordo, ma non è finita qui. Non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. Incidente nella base aerea statunitense di Edwards, nel deserto del Mojave, a nord di Los Angeles, dove un bombardiere B-52 si è schiantato dopo il decollo. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità. Almeno 8 morti, ancora ignote le cause. A Milano, condannato a 16 anni di carcere il minore di 15 anni che nel maggio 2025 uccise la ex vicina di casa 82enne. Gli inquirenti hanno individuato il movente in un rancore maturato dal giovane per un episodio del passato. La procura aveva chiesto 18 anni. Paura nella notte in Abruzzo, una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia dell'Aquila, a una profondità di oltre 14 chilometri. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Mondiali di calcio, flop clamoroso della Spagna che all'esordio non va oltre lo 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Solo 1-1 del Belgio con l'Egitto. Stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Show tra Iran e Nuova Zelanda. Finisce 2-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino cielo poco nuvoloso al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord. Occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, corvici isolati su quelle orientali. Venti per lo più deboli. Temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Dolm bianco, beh sì, sgattaiolare dalla porta sul retro, a quest'ora si può uscire, no? Dalla porta sul retro piano piano per non svegliare nessuno, furtivi, sgattaiolando appunto, che bella immagine, 6-8 minuti, buongiorno amici, la collection delle 6 per tutti svegli di questa mattina, 6-8 minuti, siete sgattaiolati già di casa, da un bel pezzo immagino, 3480758060 per i vostri messaggi questa mattina. Poi si sta parlando di cucina, piatti freschi per combattere il caldo, ma anche per non accendere fornelli e forni e quant'altro in cucina. Siamo partiti dalla notizia della nazionale norvegese che ha spedito in America circa 300 kg di pesce, 116 kg di formaggio, 6.000 arance per preparare dei succhi freschi ogni giorno, insomma, per combattere il caldo. Domani, insomma, scenderà in campo e sarà una delle giornate più calde, no, di questo mondiale in America. E quindi vi chiedevo i vostri piatti per combattere il caldo in cucina, 3480758060, messaggi vocali ma anche di testo. Sal da Vinci, poesia.

0: Giuseppe da Civitavecchia, grazie per il tramonto di ieri al 348 075 80 60. Si parlava di piatti freschi, perché insomma col caldo evitiamo di accendere fornelli in cucina, e partendo dalla notizia di questa alimentazione piuttosto vigorosa della Norvegia ai mondiali in America con queste alte temperature, vi ho chiesto insomma i piatti che vi fanno stare freschi, quelli che magari insomma utilizzate nella bella stagione. Isabella per esempio dalle Marche: insalatone di tutti i colori per non accendere forni e fornelli. C'è chi come Gaetano va a comprare in gastronomia, così cucinano gli altri. Un bacione a proposito. Sì?
1: Io per fare fronte al caldo durante l'estate viaggio a insalate, pasta fredda, pomodori, tutta roba fresca.
0: Ecco, tutta roba
1: poco cucinata.
0: Tutta ciao, cruda.
1: Massimiliano da Anzio.
0: Ciao Massimiliano, crudite. No, dicevo, saluto tutti coloro che hanno a che fare con forni, fornelli e quant'altro per motivi lavorativi, tutta la categoria. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri

Rossi, la sua standing ovation. Vasco Rossi che rientra dalla Sardegna dopo due giorni di concerti, oltre 70.000 fan, e ha regalato ai fan proprio un tramonto della Sardegna, un'isola che insomma lo ha affascinato parecchio durante appunto questi giorni di concerti. A proposito di isole, sul Telegraph due titoli, due Sicilie opposte nel giro di pochi giorni. Lo stesso quotidiano che aveva raccontato le nozze di Dua Lipa e Callum Turner come il matrimonio dell'anno nell'ex covo della mafia siciliana, adesso incorona l'isola come la più bella del Mediterraneo, e lo fa mettendo a confronto 50 isole del Mediterraneo valutate su oltre 30 parametri differenti. Beh, qualcuno parla di articolo comunque servizio riparatore. Complimenti comunque alla Sicilia, e vi chiedo questa mattina: l'isola del Mediterraneo che consigliate di visitare, che vi è piaciuta particolarmente? 3480 75 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. C'è il nuovo DJ Axe.

0: magica, la voce di Amy Winehouse, questa Rehab su Radio Subasio. 6:40, amici, sul Telegraph, una Sicilia incoronata dopo, insomma, aver parlato, ma averla definita il covo della mafia. Nel giro di pochissimi giorni ritorna appunto con un servizio in cui incorona l'isola come la più bella del Mediterraneo. A proposito di isole, complimenti alla Sicilia, ma qual è quella che consigliate di visitare, quella che vi è piaciuta di più? La mia Sardegna, scrive Paola, l'isola più bella che rivedrò tra 4 settimane. Creta consiglia di vedere Carlo da Roma con le sue spiagge spettacolari, ma anche siti archeologici millenari. Una delle isole più belle è Caprera e ce la consiglia Maurizio. Poi dai, sentiamo anche qualche messaggio vocale. Chi c'è?
1: Vera, buongiorno Marco.
0: Ciao.
1: Data la carenza di personale,
0: sì?
1: Penso che quest'anno salteranno le ferie, perciò le mie isole saranno solo quelle pedonali.
0: Belle, belle Marco, le isole pedonali sono assolutamente belle e tranquille.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Questa sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando. Amore.
0: Questa sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: dedicato a te, le vibrazioni, ultima parte di Tutti Svegli dedicata alla vostra isola o alle vostre isole preferite. Siamo partiti dal fatto che il Telegraph incorona proprio in questi giorni la Sicilia come l'isola più bella del Mediterraneo. Secondo voi qual è l'isola più bella, quella che consigliate? Ischia, la più bella al mondo, scrive Stefania. E poi c'è chi consiglia il Giglio, l'Elba, le Eolie. Sentiamo, dai.
1: Buongiorno Subasiotti, Subasiotti. Per me la più bella è quella, la seconda stella a destra, questo è il cammino, l'isola che non c'è. Un bacio a tutti, Marta Rugello, ciao.
0: Ciao Marta, per non fare torto a nessuno, e cita Bennato. Bennato che sta preparando, a proposito, l'inno ufficiale per l'America Scatta, e che anche lui nella sua carriera ha parlato di un'isola, cioè Nisola, Nisida, che è un'isola e nessuno lo sa, tanto per citare appunto il testo della sua canzone. Chiudo con Daniela che scrive: Sicilia tutta la vita, è venerdì. Arriviamo, Daniela da Colleferro, che la Sicilia se l'è anche tatuata sul braccio. Grazie.

0: voglio fare i complimenti anche a Leonardo Fioravanti. Si parla di sempre più italiani nello sport che entrano nella storia, e l'ultimo appunto è lui, Leonardo Fioravanti, nel surf, perché ha trionfato nella World Surf League ed è il primo italiano di sempre a vincere una tappa. Amici, a domani a partire dalle 5, grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione e le breaking news delle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ieri il via al G7 di Evian in Francia, con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran siglato digitalmente dalle parti. Hormuz riaprirà completamente venerdì, ha ribadito Trump. Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi è il giorno dell'Ucraina. Non è finita qui, ha assicurato il premier israeliano Netanyahu. Prime dichiarazioni dopo l'accordo. Abbiamo salvato il paese da una minaccia esistenziale e imminente, ma non lasceremo le zone di sicurezza in Libano e a Gaza. L'Iran non avrà un'arma nucleare, con o senza intesa. L'azienda di trasporti milanese ATM sta indagando sulla chat sessista di alcuni autisti, denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. La procura verso l'apertura di un fascicolo. Nel maggio 2025 strangolò a mani nude l'ex vicina di casa a Milano. È stato condannato a 16 anni di carcere, un minore all'epoca dei fatti quindicenne. La vittima, una donna di 82 anni. Per gli inquirenti il movente sarebbe stato un vecchio rancore. La procura aveva chiesto 18 anni. Tragedia in una base aerea della California, dove un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo nel deserto del Mojave. Nessun sopravvissuto, dicono le autorità. Morti gli 8 membri dell'equipaggio. Ancora ignote le cause. Il velivolo era impegnato in una missione di collaudo. Mondiali di calcio, figuraccia spagnola contro i debuttanti di Capo Verde, che strappano uno storico 0-0. Il Belgio agguanta l'1-1 con l'Egitto grazie a Lukaku. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay. 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla 4 tra il Bivio per il raccordo tangenziale est Milano e Monza, viaggiando verso Torino. Sulla 24 coda per traffico intenso tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Rezzato e Nuvolento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Eccoci, sono le 7:06 e siamo prontissimi anche stamattina, soprattutto siamo tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Ho messo via e la canzone con cui partiamo di

Ho messo via. Questa è la canzone del Liga su Radio Subasio con cui apriamo l'appuntamento di stamattina. Oggi è martedì 16 giugno, ci avviciniamo all'estate, perlomeno quella astronomica che partirà ufficialmente tra qualche giorno, ma è già estate, anzi le temperature, come sapete, si stanno alzando e tra poco faremo il nostro classico giretto, proprio il primo appuntamento, anzi il secondo in realtà, di Tutti in Piedi della mattinata, proprio intorno alle 7:20. Secondo perché il primo arriva tra pochissimo, quello con l'oroscopo, le stelle, quindi sempre di cielo parliamo in qualche modo, e quindi tra poco sentirete le previsioni per chi segue ovviamente da anni magari questo appuntamento tutte le mattine su Radio Subasio. Adesso invece mi preme anche ricordarvi che sarete coinvolti da qui fino alle 10 in tantissime occasioni con i vostri messaggi, ma insomma tra un po' vi ricordo il numero, i contatti e tutto quanto. Prima ci facciamo una bella supercar, stamattina devo pulire un po' gli occhiali, la canzone di Federica Abbate.

0: e le stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici. Anche oggi saremo guidati dalle stelle, grazie ai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Sono possibili piccoli disguidi per via della luna in cancro. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato ci danno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alle contrarietà. Le parole magiche le conosciamo, affrontiamo gli imprevisti con ottimismo, scopriremo che si tratta di inezie. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti con il piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Favorevoli le prospettive per chi non vuole iniziare nuove storie. Fascino e simpatia realizzano il desiderio. Cancro, alla quadratura della luna a Saturno che reclama ordine e precisione, rispondiamo con il nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Ripensamenti, recriminazioni da lasciare sullo sfondo grazie a Mercurio. Guardiamo ciò che siamo e saremo. Leone, Venere, Urano in lieta combutta regalano sorpresa al cuore. Si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti, riscopriamo la poesia. In ambito finanziario, professionale o amoroso, qualunque cosa abbiamo in mente, non rimandiamola. Vergine, armonica a Mercurio, la luna in cancro ci invita a tenere fede ai nostri programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Le attività a gestione familiare hanno una marcia in più. L'affetto che ci lega agli altri è il valore aggiunto. Bilancia, contro le instabilità dell'umore suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alla memoria, trasferiamo tutto nel qui e ora. Non rinunciamo a un viaggio, a una festa o a un evento mondano per un eccessivo senso del dovere. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Con i familiari siamo sulla stessa barca, remiamo all'unisono per attraversare il fiume dei problemi. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarci agganci utili. Sviluppiamo le qualità necessarie all'armonia del rapporto, come la sincerità, la stima e la fiducia reciproche. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma e forse la partenza per le vacanze è ancora lontana. Se possiamo, prendiamoci una pausa per riposarci. Attenti a una vecchia conoscenza che potrebbe ripresentarsi sotto forme inedite e insidiare i progetti in atto. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che come la fenice rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Mettiamo le briglie all'insofferenza, evitiamo le reazioni eccessive per non passare dalla ragione al torto. Finiamo con i pesci. Congiunta a Mercurio, la luna in cancro ci fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole. Non ci resta che farne buon uso. Incontri a sorpresa con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla memoria. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: questa è la canzone di Neck su Radio Subasio. Sei grande Gaia. Partiamo con la carrellata di auguri di buon compleanno. Gaia compie 10 anni, gli auguri arrivano da mamma e papà. Auguri dolce principessa per la tua prima decina. E poi auguri a mio cognato Roberto, continua sempre a realizzare i progetti migliori per la tua vita, con affetto da parte di Silvi. Tanti auguri di buon compleanno a Massimo, macellaio migliore di tutti i tempi e papà migliore del mondo. Auguri da David. Simona da Sora, provincia di Frosinone, auguri a una persona molto speciale per me, al mio grande amico Giampiero. La sua amicizia vale più dell'oro per me. Sei speciale, ti voglio un mondo di bene. Stefano da Serrone dice: voglio fare gli auguri al mio piccolo grande uomo che fa 23 anni. Marchetto, auguroni da papà. Auguri di cuore di mamma per i tuoi 12 anni. Buon compleanno Alissa, lo scrive mamma Lina da Trevi, che bello. Da Firenze a Lucera in provincia di Foggia, i più calorosi auguri di buon compleanno alla sorellona / cognata / zia Anna da parte del fratello Mario, la cognata Camilla e i nipoti Antonio ed Elisera. Ancora auguri a Giovanni di Ceprano che oggi compie 24 anni. Sei la dimostrazione che i migliori progetti richiedono tempo, pazienza e cuore. Buon compleanno da mamma e papà. Ancora buongiorno e auguri a me perché oggi è il mio compleanno 67. Luciana da Loro Ciuffenna. E poi auguri di buon compleanno a Barbara dalla tua amica Franca. E auguri veramente a tutti, cari amici. Per voi c'è l'ultima di ultimo, si chiama Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: c'è mai una fine.
1: Questo è quello che pensi la mattina, magari quando ti svegli, quando stai per uscire per andare al lavoro, e non c'è mai una fine, perché la giornata la vedi lunga, lunga, lunga, e qualcuno magari pensa: come farò ad arrivare fino a questa sera? Già non ce la faccio adesso, perché magari appena svegli si vede un po' così tutto quanto nero. Poi invece, man mano che si fanno le cose, per fortuna, insomma, la giornata prende un'altra piega molto positiva. Raccontateci un po' come è iniziata, se vi va la vostra giornata, qualcuno già lo sta facendo, sentiremo tra poco i vostri messaggi al 348 075 80 60. Intanto un personaggio che sta per arrivare, mancano poche ore all'arrivo di Cristiano Malgioglio a Radio Subasio. Questa è Amore di Contrabbando, il suo nuovo singolo.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: senza fare sul serio. Questa è la canzone di Malika Ayane su Radio Subasio. Si fa sul serio invece soprattutto a quest'ora, perché si va anche di fretta, il lavoro e tutto quanto. Certo, non è sempre facile.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Natascia dall'Arvito.
0: Ciao.
1: Stamattina nebbia, ma nebbia, nebbia, nebbia proprio che non si vede da qui a lì.
0: Mamma mia.
1: Già sono in vostra compagnia da circa un'ora e grazie perché mi tenete compagnia tutta la giornata.
0: Grazie a te.
1: Un bacio.
0: Un bacione, mi raccomando, prudenza, perché quando c'è la nebbia bisogna andare più piano. Non fa niente che si arriva un po' più tardi, però insomma almeno si arriva, ecco. Quindi un bacio, mi raccomando, nebbia, quindi calma, prudenza, tranquillità per tutti quelli che la stanno incontrando stamattina. Può succedere anche in questo periodo. Anna invece ha dormito male per il caldo e quindi dice: come si fa a svegliarsi pimpanti? E hai ragione pure tu, cara, dai che poi ti riprendi. Un saluto anche a Isabella di Iesi e a Michele, tra i tanti amici che si sono fatti sentire al 348 075 80 60. Raccontateci un po' come sta andando questa vostra mattinata e tra poco vi coinvolgeremo in altri appuntamenti come sempre qui su Radio Subasio. Intanto si parlava di singoli estivi, ecco, anche lui ne ha fatto uscire uno che sarà sicuramente un grande successo di questa stagione, e Cabana, la canzone nuova di Ram.

0: Questa è la canzone di Rama su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGcom 24, pochi secondi alle 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Prosegue oggi il G7 a Evian, in Francia, cominciato ieri con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. Oggi invece è il giorno dell'Ucraina. Zelensky raggiungerà Evian e i leader. In programma una riunione di lavoro con Trump. Il presidente ucraino ha rivelato di aver proposto all'omologo americano un incontro con Putin negli Stati Uniti. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista di alcuni autisti di ATM denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti indaga per fare chiarezza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte tra Abruzzo e Lazio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'epicentro ha una profondità di quasi 15 chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una serie di forti scosse si è abbattuta anche sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. La prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2. L'epicentro a 43 chilometri da Palu. Non sono disponibili al momento informazioni su eventuali danni. Mondiali di calcio, figuraccia della Spagna, 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Lukaku salva il Belgio, che pareggia 1-1 con l'Egitto. 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Salta la prima panchina, quella della Tunisia, fatale il 5-1 subito dalla Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per il traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Moonlight Shadow, la voce era quella di Maggie Reilly, la canzone ovviamente di Mike Oldfield su Radio Subasio alle 8:08. Buongiorno da Gianluca Giurato, oggi è martedì 16 giugno, vediamo che è successo di importante proprio in questa data qui. Bene, partirei dall'ultimo evento in ordine cronologico, quello del 1963, quando la 26enne Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio, lanciata con la navicella sovietica dal cosmodromo di Baikonur. In tre giorni di missione orbita attorno alla Terra per 49 volte, pensate. Andiamo al 1929, quindi più indietro nel tempo, il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali, pensate, ha percorso a piedi la distanza di 6.073 chilometri suonando il violino. Una cosa incredibile, insomma, 61 anni, non era proprio super giovane, e poi ha fatto anche la maratona suonando, bellissimo, bellissimo davvero, molto romantico. A proposito di cose romantiche, qua viene il bello, perché torniamo indietro al 1868. Il commerciante ittico William Davis brevetta a Detroit il vagone frigorifero ferroviario. Voi direte che c'è di romantico, c'è, perché è l'evoluzione di una precedente invenzione, con ripiani in metallo sospesi sulla sua nuova miscela congelata di ghiaccio e sale, che garantisce un periodo di refrigerazione molto più lungo. E allora molti magari in questo momento, come me, forse avranno pensato a quella frase che si sentiva sui treni: ricordiamo ai signori viaggiatori che sul treno è in funzione la carrozza ristorante, frase che, se non sbaglio, potreste smentirmi, ma se non sbaglio non si sente più, ecco, da un po' di anni a questa parte. Che fine ha fatto la carrozza ristorante sui treni? Quanto era bello, no? Perché tu magari avevi anche un viaggio abbastanza lungo, era la scusa per sgranchire un po' le gambe, poi andavi lì, ti prendevi un caffè, magari chiacchieravi anche con qualcuno, perché sui treni, diciamo che si faceva, prima dell'era dello smartphone, si faceva anche un po' amicizia, ecco, si conoscevano persone, poi magari erano amicizie che potevano anche durare nel tempo. Ecco, queste cose sono un po' scomparse, la carrozza ristorante e tutto il resto, però ripeto, se c'è ancora, smentitemi pure, sarò felice di essere smentito. Ma vi chiedo, c'è qualcosa del passato che vi manca veramente tanto? Cos'è che proprio vi fa sognare, che rivorreste veramente nella vostra vita? Ce lo dite come sempre con un messaggio a Radio Subasio 348 075 80 60.

Ritorno ad amare Biagio Antonacci su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Amici, allora avete la possibilità adesso, come sempre, di scegliere una canzone che arriverà intorno alle 8:30 nel voice box. È facilissimo richiederla perché basta mandarci un messaggio vocale. La cosa più bella è che sentiremo la voce di uno o una di voi che annuncerà la stessa canzone, quindi nel vocale dite anche come vi chiamate e da dove ci ascoltate, ovviamente, e la canzone che volete sentire tra pochissimo. 348 075 80 60.

0: Quanto amore sei, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Abbiamo amore anche per le cose del passato, quelle che ci mancano tanto. E allora, per esempio, a Daniela da Roma mancano molto le lettere. Dice quanto era bello scriverle, spedirle e attendere la risposta. È vero, anche a me mancano tanto, perché insomma sono state sostituite da altri mezzi, sicuramente meno romantici. Ad Andrea invece mancano le cabine telefoniche, ma c'è qualcun altro che esprime un pensiero, secondo me, in questi giorni molto comune.
1: Cara Radio Subasio, sono Nando da Roma.
0: Ciao.
1: Cosa mi manca dei tempi passati? L'Italia al mondiale, tantissimo.
0: Lo so, manca a tutti quanti noi. Io devo dirti la verità, non riesco neanche quasi a vederle le partite in televisione, perché so che comunque poi non arriva il nostro turno, non c'è la nostra competizione, però vabbè, insomma, bisogna essere sportivi. E a voi che cosa manca veramente del passato? Raccontatecelo.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Sabrina da Napoli e stanotte ho fatto un sogno che mi ha ricordato una vacanza di, bah, penso 30 anni fa, se non di più, e la colonna sonora di quell'estate a Malta è stata Lemon Tree. Mi farebbe piacere riascoltarla. Un abbraccio a voi e a tutti i radioascoltatori.

Ha ragione Sabrina da Napoli, 30 anni fa era la colonna sonora dell'estate delle vacanze, perché è una canzone appunto del 1995, quindi 31 anni fa per essere proprio precisi, ma lei è stata insomma vaga, poi il sogno non è che ti dice proprio la data precisa, no? Bella questa cosa di associare a un sogno fatto stanotte la canzone richiesta nel voice box. Grazie a Sabrina e grazie a tutti gli altri amici che hanno scelto anche oggi splendide canzoni, ma avrete sempre la possibilità di farlo tutte le mattine qui a Radio Subasio, perché il voice box torna sempre ogni giorno alle 8:30.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: I venti del cuore, quelli di Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Beh, i fantasmi d'amore sono anche quelli che appartengono al passato, le cose che ci mancano di più del passato. Stamattina siamo partiti dalle carrozze ristorante, che sono diventate cosa rara sui treni, perché per esempio, come dice Andrea Da Lucca, sui treni di lunga percorrenza c'è ancora la carrozza ristorante, credo soprattutto sui Frecciarossa, prima c'era anche sugli Intercity, insomma la trovavamo più spesso. Invece Christopher da Recanati ci dice ormai è stata sostituita dalle macchinette su questi treni qua, che sicuramente non sono la stessa cosa. Però ecco, Andrea per esempio ha nostalgia della spensieratezza, delle amicizie intime, degli squilli per ricordarsi di partire. Oppure c'è chi appunto come Christopher ha nostalgia del giocare con gli amici a calcio e di usare le serrande dei garage come porta, che cosa che magari non faceva tanto piacere ai proprietari, dobbiamo dirlo.
1: Ciao Gianluca, a me mancano tantissimo le vacanze di 3 mesi quando andavo a scuola.
0: Già.
1: E partivo con i nonni e andavo giù in Calabria.
0: Bellissimo.
1: Delle estati meravigliose, dei periodi fantastici. Questo mi manca tantissimo. Ora se fai 2 settimane è già tanto.
0: È proprio vero.
1: Jessica da Sesto.
0: Grazie Jessica, 3 mesi di vacanza, che bei tempi che non tornano più.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
2: Una cosa mi manca veramente tanto, legata proprio a questo periodo qua. L'emozione che provavo a fine scuola al pensiero di tornare dove andavamo in villeggiatura per un mese tutti gli anni, e al pensiero di ritrovare gli amici estivi, che poi davvero li vedevo solamente di estate, mi emozionavo tantissimo.
0: Sì.
2: Luca da Napoli.
0: Grazie Luca, grazie. In effetti questi mesi di vacanze lunghe, rivedere gli amici eccetera, mancavano anche a Lorena da Roma, a Chiara da Passo Corese e a tanti altri amici che appunto ci hanno mandato il loro messaggio al 348 075 80 60. Ci sono delle cose che purtroppo non torneranno più del passato e che ci mancano. Quali sono le vostre? Segnalatecele.

0: sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Subasio, in arrivo alle breaking news di TGcom 24, 9:02.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. Smentita da Trump la creazione di un fondo da 300 miliardi per Teheran. Fake news, ha detto il presidente americano. Incidente nella notte nel Comasco tra Brienno e Argegno, dove un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago. Una donna è riuscita a uscire prima che il veicolo si inabissasse ed è ora ricoverata in codice rosso. Risulta disperso invece un uomo. In corso le operazioni di ricerca. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Una serie di forti scosse si è abbattuta sull'isola di Sulawesi in Indonesia. La prima di magnitudo 6.7, la seconda di intensità 5.2. L'epicentro a 43 km da Palu. Dalle prime informazioni non ci sarebbero né danni né feriti, esclusa la minaccia di tsunami. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Radio Subasio, le canzoni che cantano tutti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione subtropicale in ulteriore rinforzo e caldo in aumento su tutta l'Italia. Oggi qualche nube al nord e all'estremo sud con isolati rovesci sulla Sicilia. Nel pomeriggio temporali più diffusi sull'isola e locali fenomeni sulle aree interne montuose del centro-sud e del nord. Altrove prevarrà il sole. Temperature sopra la media con massime fino a 33-34 gradi nelle zone interne, venti deboli e mari poco mossi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

9.05, un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio anche per questo martedì mattina. Sono Gianluca Giurato, sto con voi fino alle 10 e adesso arriva Umberto Tozzi dal 1979. Gloria!

tu. Lorenzo Salvetti, fresco fresco protagonista di Radio Subasio Music Hub, proprio ieri sera appunto è stato lui il protagonista. Stasera, lo sapete, c'è Cristiano Malgioglio, quindi continuano i live. Intanto continua anche il nostro gioco, perché appunto stamattina come sempre arriva una canzone bellissima, tra l'altro non vedo l'ora di riascoltarla insieme a voi, che è stata mostrificata però dai nostri fonici malefici, che appunto si sono divertiti anche oggi a modificarla. La dovete riconoscere, io vi do qualche piccola indicazione, ecco, per aiutarvi un pochino, come per esempio l'anno di uscita 1990, grande album, grandissima band inglese che ancora oggi è super attiva, ogni tanto fanno capolino anche in Italia con dei concerti che chiaramente sono sempre sold out. Il prossimo non me lo perdo per nessuna ragione al mondo, quindi tornate presto dalle nostre parti, altrimenti magari andremo noi in patria da loro, appunto, quindi nel Regno Unito. Comunque insomma torniamo agli anni 90 con questo che è stato il secondo singolo da un album grandioso. Io vi dico soltanto che nel video, questo lo ricorderete, il cantante travestito da re ha in mano una sdraio e praticamente attraversa tante locazioni sulle Alpi, per esempio in Svizzera, in Gran Bretagna, a Balmoral, in Portogallo. È un video particolare, ma è soprattutto la musica, insomma, di questa canzone che ancora oggi ci fa sognare. Dai, sentite anche la clip e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta su Radio Subasio. Dite anche il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Ascoltate chiaramente. Messaggi vocali al 348 075 80 60.

0: per te, una poesia anche per te. Questa è la canzone di Elisa su Radio Subasio. Andiamo a Milano dove c'è Diego. Buongiorno, Diego.
1: Buongiorno.
0: Allora, carissimo, che stavi facendo mentre hai sentito questa clip mostrificata che ha subito catturato la tua attenzione su Radio Subasio?
1: Diciamo che ero in giro tra portare i bambini all'oratorio e fare un po' di commissioni. E ho sentito, diciamo, il front del video, quello che doveva essere.
0: Ecco.
1: Quindi mi è venuto subito un lampo.
0: Quindi diciamo che il video ti ha aiutato. Beh, perché quel video è memorabile. Insomma, non diciamo, non sveliamo chi sono, perché magari c'è ancora qualcuno che non l'ha capito.
1: Certo.
0: Pochissimi, credo. Però ecco, quel video è memorabile del cantante che va in giro con la sdraio, appunto, vestito da re sui monti, bellissimo, come bellissima.
1: Un po' paradossale.
0: Ecco. Senti, ma a proposito, tu li hai riconosciuti subito perché sono tra i tuoi gruppi preferiti?
1: Diciamo di sì, in quanto ascolto prettamente musica rock, e quindi sono appunto tra i miei gruppi preferiti.
0: Eh beh, sì, rock, insomma, quindi ci sono loro, ma vai

0: C'è stato il trionfale Memento Mori World Tour, quindi già un po' faccio capire di chi stiamo parlando. E la prossima volta che verranno, io il concerto di questo gruppo non me lo perderò.
1: E io mi accodo.
0: Ecco, allora ci mettiamo d'accordo, facciamo un pullman e andiamo insieme a tutti i fan. Va bene, allora è arrivato il momento di svelare qual è la canzone di oggi, Diego.
1: Allora, la canzone di oggi è Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
0: Ebbene sì, è proprio questa la bellissima canzone che riascoltiamo insieme. Diego, buona giornata, grazie per aver giocato con noi.
1: Buona giornata a voi, Radio Subasio, a tutti.
0: Ciao Diego. Eccoli qua, allora i Depeche Mode, appunto come si diceva anche col nostro amico Diego, in effetti già il video fa capire di quale canzone parliamo. Ecco, Enjoy the Silence, bellissima, dal 1990 su Radio Subasio.

Mood, tutta gold su Radio Subasio. Sono le 9.41, buongiorno da Gianluca Giurato. Cosa vi manca di più del passato? Ci avete veramente indicato tantissime cose. A me del passato manca la libertà, scrive qualcuno. Oggi con i cellulari siamo rintracciabili sempre ovunque. La mia generazione era abituata alle cabine telefoniche, si giocava in mezzo alla strada di giorno e di notte. Oggi purtroppo tutto è cambiato, è vero. Poi c'è Leo da Firenze che dice: mi manca l'anticiclone delle Azzorre e le rondini che facevano il nido sotto il tetto. Beh, sembra veramente uno scenario post-atomico quello che descrivi tu, Leo. Per fortuna tutto questo c'è ancora, anche se è vero, il clima è cambiato, spesso l'anticiclone delle Azzorre non riesce più a dominare il Mediterraneo come un tempo. Al suo posto c'è questo anticiclone africano, spesso, che ci dà questo gran caldo, ecco perché insomma abbiamo queste giornate diverse. Tonino da Tivoli addirittura rimpiange la noia ad aspettare che spiovesse per ricominciare a giocare. Stavamo fermi senza scambiarci una parola, bellissimo. Quindi adesso si parla troppo, evidentemente, Tonino. Grazie a tutti, davvero molti messaggi molto interessati che non riusciamo a sentire, ma grazie davvero. Arriva Fulminacci su Radio Subasio.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Dagli il via Claudio Baglioni su Radio Subasio. Quando noi dai il via, parliamo di cose da mangiare, allora, non ci fermiamo più.
1: Diciamo che a microfoni spenti stavamo scambiandoci esperienze culinarie.
0: Sì, sui legumi in modo particolare.
1: Abbiamo queste passioni per le leguminose che fanno bene.
0: Fanno bene, è vero.
1: Chiusa la parentesi salutista, invece questa mattina ci occupiamo sempre di salute mentale e di gestione di una categoria di lavoratori molto ampia in Italia. Sono i lavoratori autonomi.
0: Che devono
1: darsi una mossa sempre, devono soprattutto gestirsi tra impegni familiari, impegni di lavoro, che il lavoro autonomo non ha spesso un orario definito.
0: Vero.
1: E quindi si può lavorare ben oltre le 8 ore di un lavoratore dipendente. Premetto, non stiamo facendo differenze, quindi non discriminiamo nessuno. Ma è una questione importante, perché in Italia i lavoratori autonomi sono molti e conciliare lavoro autonomo e famiglia è particolarmente complesso nel nostro paese. Partiremo da alcuni dati recenti molto interessanti per chiedervi, voi lavoratori autonomi, quanto vi sentite equilibristi nel tenere appunto in equilibrio la vostra vita professionale e quella familiare? Ci riuscite con successo? E quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato e come li avete superati, come avete imparato soprattutto a gestirli? Ne parleremo come ogni mattina attraverso le vostre esperienze al 348 075 8060.
0: A tra poco, Pozzi.

0: Don't care. Amici, ci salutiamo qua, ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 7 tutti in piedi. Vi lascio con Stefano Pozzovivo che invece vi porta per mano fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. A domattina, ciao.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea per lo stretto. Al vertice oggi è atteso l'ucraino Zelensky. L'accordo USA-Iran è stato firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Il numero due della Casa Bianca dichiara alla fine anche Israele sosterrà l'intesa. La CIA non si sente del tutto sicura sull'arsenale nucleare di Teheran. Tragico incidente sul lago di Como lungo la statale Regina tra Brienno e Argegno. Scontro fra due auto, una cade in acqua. È recuperato il corpo dell'uomo disperso. Grave una donna uscita dal veicolo inabissatosi e trasportata in elisoccorso all'ospedale. Dinamica al vaglio. ATM indaga sulla chat scoperta da un utente dei mezzi pubblici su cui i dipendenti postavano frame di viaggiatrici estrapolate dalle camere di sorveglianza scambiando commenti sessisti. Inchiesta interna, denuncia alla polizia locale di Milano ed esposto al garante della privacy. Nuovi particolari sull'omicidio della insegnante 53enne di San Stino di Livenza nel Vicentino per la cui morte ha confessato il nipote di 17 anni. Il delitto con un coltello nella legnaia di casa. Il corpo abbandonato in un canale. Ancora non si trova da recuperare anche l'arma. Calcio ai mondiali nordamericani. Spagna fermata clamorosamente sullo 0-0 dal debuttante Capoverde. Pari anche in Belgio e Egitto 1-1. Arabia Saudita Uruguay 1-1 e Iran Nuova Zelanda 2-2. Dalle 21 Francia Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.

Buona mattina amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 anche in questo martedì numero 16 di giugno 2026. Cominciamo con Phil Collins e G-

Groovy Kind of Love, Phil Collins. È una storia e musica incredibile con canzoni molto belle come quella che abbiamo risuonato in questa collection. Ogni mattina tanti suoni, tante emozioni e qualche spunto di riflessione. Qui là anche qualche sogno. A voi la capacità di saperli cogliere e farli vostri. Intanto però vi racconto di cosa parleremo questa mattina. Di lavoro. Sì, ma quale? Autonomo, nei rapporti con la famiglia. Ci sono tantissimi liberi professionisti e libere professionisti e professioniste che si trovano costretti spesso a scegliere tra pagare qualcuno che lavori al posto loro o qualcuno che accudisca i figli. Di questo rapporto tra lavoro e vita privata e famiglia ci occuperemo questa mattina. E allora, se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi, vi chiedo quanto vi sentite equilibristi nel tenere appunto in equilibrio la vostra vita professionale e quella familiare. Ci riuscite con successo? Quali sono gli ostacoli più importanti che avete incontrato e semmai come li avete superati? Ne parleremo a partire dalle 11 al 348 075 80 60. Il primo buongiorno va a Laura che ci segue e ci saluta da Arma di Taggia. Buon ascolto a te Laura e a voi tutti con

Zucchero Sugar Fornaciari. Oggi vi avevo detto ci saremmo occupati di lavoro autonomo. Conciliare lavoro autonomo e famiglia è particolarmente complesso nel nostro paese. I dati più recenti mostrano che spesso i liberi professionisti e le libere professioniste si trovano costretti a scegliere tra pagare qualcuno che lavori al posto loro o qualcuno che accudisca i figli. Per esempio, anche se chi può organizzare il proprio orario di lavoro in modo ampiamente indipendente, spesso può integrare più facilmente le responsabilità familiari, ma non sempre è così. Chi lavora in modo indipendente, infatti, di solito si trova a doversi giostrare tra molti compiti contemporaneamente: lavoro, casa, famiglia. Come ogni mattina, per capire i fenomeni che ci interessano, interpelliamo voi per un interscambio di esperienze, oltre che di punti di vista. È per questo che vi chiedo quest'oggi quanto vi sentite equilibristi nel tenere in perfetto, più o meno equilibrio, la vostra vita professionale e quella familiare. Ci riuscite con successo? E mi piacerebbe che ci raccontaste quali sono gli ostacoli più importanti che avete incontrato e, semmai, come li avete superati. Di lavoro autonomo e famiglia parleremo con voi oggi al 348 075 8060.

Per fare musica ho rinunciato a una parte della mia adolescenza e ho perso degli amici solo perché i miei sogni erano diversi da loro. Amici è stato un percorso fatto di alti e bassi, ma ne sono uscita più matura. Così Angie, e si sente direi anche in questa signorina.

Live. Sabato 20 giugno alle 20:30 ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera. Una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio. Presentati da Amadeus, sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by André Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo in alternativa in diretta su

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Questa sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando. Amore.
0: Questa sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Pino Daniele. Nella mattina è qui con voi, stiamo parlando di lavoratori autonomi, professionisti e professioniste italiane che si trovano costretti spesso a scegliere tra pagare qualcuno che lavori al posto loro o qualcuno che accudisca i figli. Ecco, quest'oggi vi sto chiedendo quanto vi sentite equilibristi nel tenere appunto in equilibrio più o meno perfetto la vostra vita professionale e quella familiare. Ci riuscite con successo? E quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato e come li avete superati? 348 075 80 60.

0: Laura Pausini e le sue cover, questa volta scelta caduta su un classico di Umberto Tozzi, Immensamente. L'informazione torna su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace. Incontro fra i leader di Eliseo e Casa Bianca. Al vertice francese oggi è atteso l'ucraino Zelensky. L'accordo Washington-Teheran è stato firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Il numero 2 USA annuncia i dettagli. I dettagli potrebbero essere resi noti prima di venerdì. Parigi annuncia una missione europea di sminamento finalizzata alla navigazione sicura nello stretto del Golfo Persico. Tragico incidente sul lago di Como lungo la statale Regina tra Brienno e Argegno. Scontro fra due auto. Una cade in acqua. È recuperato il corpo dell'uomo disperso. Grave una donna uscita dal veicolo inabissatosi e trasportata in elisoccorso all'ospedale. Dinamica al vaglio. ATM indaga sulla chat scoperta da un utente dei mezzi pubblici su cui i dipendenti postavano frame di viaggiatrici estrapolati dalle camere di sorveglianza, scambiando commenti sessisti. Inchiesta interna, denuncia alla polizia locale di Milano ed esposto al garante della privacy. Nuovi particolari sull'omicidio della insegnante 53enne di San Stino di Livenza nel Vicentino, per la cui morte ha confessato il nipote di 17 anni. Il delitto con un coltello nella legnaia di casa. Il cadavere abbandonato in un canale ancora non si trova, da recuperare anche l'arma. Calcio ai mondiali nordamericani, Spagna fermata a sorpresa sullo 0-0 da Capoverde. Pari anche in Belgio Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1 e Iran Nuova Zelanda 2-2. Dalle 21 Francia Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. 3 km di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Sulla A13 coda per traffico intenso tra il bivio A13 Padova Sud e il bivio A13 A4 in direzione Padova. Infine, sulla statale 129 trasversale Sarda si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Casa Cantoniera Marta e Casa Cantoniera di Tirso. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Nel 1976 Lucio Battisti pubblicò il suo album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera, di cui fa parte questa Ancora tu.

0: Bossa Nostra, Gaia, nella nostra mattina in cui con voi stiamo parlando di conciliare lavoro autonomo e famiglia, che è particolarmente complesso nel nostro paese. Quanto vi sentite equilibristi nel bilanciare molto bene la vostra vita professionale e quella familiare? Ci riuscite? E quali sono gli ostacoli principali che continuate a incontrare o magari avete già superato?
1: Sono Sara da Latina, sono una lavoratrice autonoma, sono una mamma, sono una moglie e purtroppo le difficoltà che tutti questi ruoli raggruppati in un'unica persona comprendono sono molti. Ma soprattutto la cosa più difficile è non apparire agli altri come quella persona che, potendo lavorare da casa, è sempre disponibile e quasi un dovere occuparsi di tutto quanto. Tanto sei a casa, è molto difficile, il carico mentale è grandissimo e purtroppo quando nella mentalità comune pensare che si lavora a casa è tutto bello, tutto rose e fiori, ma non è assolutamente così, non ci sono mai pause. A volte parlo con mio marito che racconta magari, ecco, una chiacchiera col collega in ufficio, la pausa pranzo, per me purtroppo non è così perché le mie pause sono riempite dalle altre attività da svolgere.
0: In effetti un lavoro organizzato in proprio è ben diverso da un altro organizzato diciamo così, quadri ben definiti, e quindi finite le 8 ore in genere chi ha terminato il proprio compito può dirsi risolto, e invece il lavoratore autonomo spesso si trova ad andare oltre ogni tipo di previsione in termini orari, e se questi impegni coincidono con quelli familiari il problema si pone in tutta la sua importanza, come ha ricordato la nostra ascoltatrice. E voi? 348 075 8060.

0: Marco Mengoni, Radio Subasio. Vi sto chiedendo conto, se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi, quanto riuscite a tenere in equilibrio la vostra vita professionale e quella familiare, se ci riuscite con successo e quali sono gli ostacoli maggiori che avete incontrato e come li avete superati, se ci siete riusciti. Sentiamo ancora i vostri punti di vista e le vostre esperienze.
1: Sono Laura della provincia di Firenze. Quando è nato mio figlio 11 anni fa, mi sono trovata in condizione di dover scegliere se prendere un congedo importante da scuola, perché sono un'insegnante, o piuttosto affidarlo alle cure di una tata. La scelta è caduta su questa seconda opzione, alla fine me ne trovo contenta e ho preferito conservare congedo e altre opportunità per momenti più delicati e più stringenti, che poi alla fine si sono verificati. Quindi va bene anche perché i bambini forse crescono anche in maniera un pochino più serena quando riescono a vedere intorno a loro più figure anziché solo la mamma, e credo che anche la madre abbia bisogno poi dopo il parto di distrarsi e riprendere le abitudini che aveva prima.
0: Senza ombra di dubbio, questa però è la condizione di chi ha un lavoro dipendente. Noi questa mattina ci stiamo occupando invece di chi magari alcune tutele non ce le ha, proprio perché

0: ci sarò 883 Radio su Basio con voi il Pozzo fino alle 13 a parlare oggi di lavoratori autonomi, professionisti ed equilibrio con la vita familiare che impone tanti tanti obblighi. E vi ho chiesto quanto vi sentite equilibristi in questo bilanciamento tra vita professionale e familiare, se ci riuscite, quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato e come li avete superati. Tonino, che fa il tassista e mi scrive da Roma, equilibrio, bello mio, io faccio i turni quando gli altri dormono, così di giorno ci sono per i nipoti. Mi sono inventato una vita al contrario, scrive, funziona, ma vivo sfasato come un fuso orario sbagliato. Però, scrive, vedere crescere i nipoti vale la stanchezza.
1: Sono Mariella da Roma e vorrei raccontare anche la mia esperienza. Ora sono una lavoratrice autonoma e comunque le mie difficoltà per qualunque cosa succeda, di malattia o influenza che sia, semplicissima, non posso far fronte ai miei impegni di lavoro o comunque in maniera ridotta. Ma quando ho avuto mia figlia ero una lavoratrice dipendente, lavoravo per un'azienda di trasporti e prendevo 650.000 lire al mese nel lontano 1993, quindi ovviamente non potevo né pagarmi una babysitter né avevo genitori a cui affidare mia figlia, quindi mi sono dovuta licenziare e la vita è cambiata ovviamente.
0: E la vita è cambiata, tempi anche diversi.
2: Senza l'aiuto di mia madre non avrei potuto aprire la nostra attività di calzature. E tuttora oggi Lorenzo, che è nostro figlio, anche se ha 12 anni, tra impegni scolastici e sportivi, la nostra attività va avanti grazie a mio marito che la mattina fa l'ambulante e il pomeriggio è in negozio. Avere un'attività in proprio oggi non ti permette di chiudere a piacimento se vuoi continuare, insomma, a dare un servizio ai tuoi clienti. Angela da Sutri.
0: Insomma, un impegno costante e anche piuttosto gravoso. E voi? 348 075 80 60.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

indimenticata e indimenticabile con Innamorarsi, un classico del 1980, in una mattina in cui con voi stiamo parlando degli impegni di tutti, ma in particolare dei lavoratori autonomi e di professionisti e professioniste che spesso si barcamenano per cercare di rimettere in equilibrio il piano di lavoro con gli obblighi e gli impegni familiari. Vi ho chiesto se ci riuscite, quali sono gli ostacoli principali che avete incontrato e come li avete superati. Beh, mi scrive Chiara da Roma: vi rispondo da professionista e da mamma, doppio sguardo. L'ostacolo vero non è organizzativo, scrive, è interiore, il senso di colpa perenne. Quando sono col cliente penso ai figli, quando sono coi figli penso ai clienti. Ho dovuto imparare a stare dove sto, più facile a dirsi ci lavoro ancora, su me stessa intendo. Beh, quasi un colmo per una persona che si firma come psicologa. Pino: io l'equilibrio l'ho trovato il giorno in cui ho smesso di chiamarlo equilibrio e ho iniziato a chiamarlo caos gestito. Suona meglio e mi mette meno ansia. I miei orari sono assurdi, ma almeno sono i miei. Cambierei mai? Manco morto. Giada da Perugia: io non ho figli, ho un cane, una partita IVA e già con questi due non dormo. La gente pensa che fai foto ai matrimoni e ti diverti, poi torni a casa e hai 1400 scatti da sistemare alle 2 di notte. L'equilibrio, scrive, però è lavoro tanto adesso, così magari fra qualche anno respiro. Spoiler, lo dicevo anche l'anno scorso. Valentina, che di mestiere fa l'architetto e ci scrive da Roma: equilibrista lo ero anche prima dei figli, ma adesso lavoro pure senza rete. Quando è nata la seconda ho fatturato un cantiere 10 giorni dopo il parto col tiralatte sulla scrivania. Nessuno ti pagava la maternità, mica avevo un contratto. La gente dice: che bello, decidi tu gli orari. Sì, scrive, decido io di lavorare alle 5 del mattino prima che si sveglino. L'equilibrio, scrive ancora Valentina, è una bugia che mi racconto per non crollare. Io chiuderei con un vecchio proverbio che mi manda Laura da Roma e che conosciamo un po' tutti, ed è: non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere.

0: Britney Spears ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui sul Subasio. Quello che arriva è quello delle 12.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Al vertice oggi è atteso l'ucraino Zelensky. La procura generale tedesca rivela Hamas pianificava un attentato in Europa per l'anniversario del 7 ottobre. Dallo scorso autunno in Germania arrestati 9 sospetti. L'accusa coinvolgimento nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze-Napoli in febbraio ricorrendo a bombe artigianali. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Altri 2 arresti a Napoli per l'omicidio di Fabio Ascione. In cella anche il cugino della vittima, incensurata. Il 20enne rientrava dal lavoro nel quartiere Ponticelli. Fu colpito da un proiettile vagante il 7 aprile scorso. Le stime Istat sull'inflazione, più 0,4% a maggio, più 3,2% annuale. L'accelerazione risente delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti, di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma nei prossimi giorni l'espansione dell'alta pressione africana verso l'Europa e l'Italia, con avvio ad un'intensa ondata di caldo. Oggi instabilità con rovesce temporali su Alpi, aree interne e appenniniche del centro-sud e Sicilia interna orientale, più soleggiato su Sardegna e coste. Velature al nord, temperature tra i 25 e i 27 gradi lungo le coste, fino a 33-34 gradi nelle zone interne. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Le lacrime possono sostituire le paure? Almeno c'è qualcosina anche in più nel nome del gruppo Tears for Fears. E questa è la loro splendida Sowing the Seeds of Love.

più te, Cesare Cremonini, che due sere fa ha infiammato l'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola con un concerto sold out a 75.000 spettatori. Durante lo show ha anche reso omaggio a Vasco Rossi intonando insieme al pubblico Vita Spericolata. Ma dopo questo tour potrebbe aprirsi una stagione nuova per Cesare, tutta rock and roll. Staremo a sentire, è proprio il caso di dire. A proposito di novità, ce n'è una in queste settimane, sono stati anche nostri ospiti in un Subasio Music Club rigorosamente dal vivo. Parliamo di LDA H7 con Santa.

questa sera sarà protagonista assoluto del Subasio Music Club in diretta e dal vivo, un'ora di musica e parole. Chi è? Cristiano Malgioglio. E sarà l'occasione per riascoltare la sua nuova Amore di Contrabbando.

Waiting for Me, George Michael e Aretha Franklin. Che coppia, ragazzi, che duetto. In questa nostra mattina sempre più tarda avevo dimenticato un saluto, questo è davvero arretrato, e ne ho per tre giardinieri che ci ascoltano volentieri mentre lavorano, e il loro giardino sarà sicuramente più bello. Ci siamo noi, Adolfo, Davide e Katiuscia, che ci ascoltano e lavorano in quel di Palombara Sabina. Ecco, avevo da espletare questo saluto davvero arretrato. Detto questo, beh, tra un po' scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo. Cos'è la pausa pranzo? Per chi si collegasse solo ora su Subasio, è l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quel momento, cioè con Leonardo Fabrizi. Intanto c'è Ultimo.

0: festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Ci vuole un fisico bestiale, cantava Luca Carboni. Lei il fisico ce l'ha?
1: Ma non è bestiale.
0: Ce l'ha.
1: Non è bestiale.
0: Adesso vi dico qui il tizio scende come un centauro, vero? Ci ho preso?
1: Sì.
0: Ah, beh, sei venuto con la moto?
1: Ma certo.
0: Allora, interessante. Certo. E sempre. Quindi di quelli con la tuta nera, tutti con gli occhiali da sole neri.
1: No.
0: Che uno dirà: ma chi sarà? Chi sarà? E poi
1: è
0: lui.
1: È il Thomas Milliam de Noatri.
0: Sarà lui o non è lui? Certo che lui. Eccolo qui, il testè. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oggi, caro Leonardo, si parla di genitori.
1: Sì.
0: Come tu lo sei,
1: certo.
0: Felicemente genitore. Beh, è una domanda che io prima di tutto rivolgo a te. Soprattutto nei primi tempi, hai mai provato questo senso di solitudine genitoriale, rispetto agli impegni, agli obblighi, alle responsabilità?
1: Dici, se ho mai provato una sorta di spossatezza emotiva?
0: Per esempio.
1: No, devo dire no. Grazie al cielo no.
0: Vedi? Tu sei, insomma, sei dotato
1: una grande gioia. Ho sentito sulle spalle una grande responsabilità e uno dice: vabbè, mi rimbocco le maniche e vado.
0: C'è anche da dire che in Italia abbiamo una gabbia, che è quella familiare, che ci consente, non sempre, ma insomma, di non sentirci soli. Ci sono i nonni, c'è tutta una serie di
1: patrimonio dell'umanità.
0: Di rete familiare, che forse fa sentire meno soli i nostri genitori rispetto a quelli degli altri paesi.
1: Ti dà quel senso di sicurezza, no?
0: Insomma, una bella rete.
1: Assolutamente sì.
0: E voi? Ditecelo a che numero?
1: Al 348 075 80 60.

0: Bruno Mars ci accompagna ai saluti. Tra pochissimo il nostro pomeriggio con la pausa pranzo, ma prima arriva come sempre l'informazione con un nuovo aggiornamento, e quello che arriva è quello delle 13. L'ultima raccomandazione, amici miei, la conoscete bene: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. In corso il recupero, i resti erano nel fiume a diversi chilometri dal punto in cui erano stati gettati, il giovane ha confessato. Trilaterale a margine del G7 di Evian tra Zelensky, Trump e Macron. I tre si sono intrattenuti da soli a porte chiuse. Incontro molto positivo, dice il presidente americano, che promette di fare tutto il possibile per chiudere la guerra in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, le sue parole. A poche ore dal primo ok al memorandum di pace con gli Stati Uniti, l'Iran lancia il suo monito: la continuazione dell'occupazione israeliana in Libano è una violazione dell'intesa. Trump critica Netanyahu, deve essere più responsabile. Venerdì a Ginevra a firmare l'accordo saranno Vance e Galibaf. 5 persone in carcere, 2 ai domiciliari dopo l'operazione della Digos che ha smantellato una cellula anarco-insurrezionalista. 2 di loro sono accusate anche dell'attentato alla linea dell'alta velocità Roma-Firenze del 14 febbraio scorso. Per il ripristino dei danni spesi 455.000 euro. Prima sentenza a Milano per il processo sul presunto abuso edilizio nella costruzione della torre di Via Stresa. Assolti tutti gli imputati, secondo i giudici i costruttori erano in buona fede. Il sindaco Sala, soddisfatto, attacca parte della procura: ha fatto politica, colpite persone onestissime. Nel 2025 in Italia la Caritas ha assistito oltre 282.000 persone, il numero più alto mai registrato. Lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente assistenziale della CEI. La crescita sul 2024 è pari all'1,7%. Il 48% degli aiutati sono over 65, cresciuti del 191% in 10 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta Salerno code per un incidente tra l'allacciamento a 16 Napoli Canosa e lo svincolo Palma Campania in direzione di Salerno. Sulla 11 Firenze Pisa traffico rallentato tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Sulla 1 Milano Bologna code tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori, rallentamenti per 2 km tra Orco Fellino e Finale di in direzione di Ventimiglia. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria prima dell'incrocio Bagno di Romagna verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

13 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17. Oggi la pausa pranzo inizia con una bella coccola, che porta la firma di Renato Zero 1980.

impossibile, assolutamente impossibile dimenticarti, caro Renato, che ho detto prima 81, no, in realtà 1974 più su, è un grande classico, una riflessione sulla vita, sull'amore, sulla fratellanza, anche sul cambiamento. E allora, grande collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17, oggi martedì 16 giugno, ma che caldo fa? Eh beh sì, effettivamente, ma va bene così, dai, allora oggi parliamo di un mestiere, devo dire, particolarmente impegnativo, fatto di grandi responsabilità. Essere genitori è davvero un mestiere senza ferie, no? Dà tantissime soddisfazioni, ma spesso può essere anche emotivamente, psicologicamente provante. Lo so, un ruolo assolutamente per i più assolutamente nuovo, almeno la prima volta, no? Da genitori, soprattutto per i primi tempi, vi chiedo se avete mai provato un senso di solitudine, disperazione, perché qualcuno l'ha vissuta anche così inizialmente. Vi siete mai sentiti senza supporto? Come avete superato i primi ostacoli? 348 075 80 60, se volete raccontarmi le vostre esperienze. Subito Olivia Dean.

sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, siete su Radio Subasio. Iniziata da pochissimi minuti la pausa pranzo e allora oggi si parla di uno dei ruoli più impegnativi della storia, da quando l'uomo inventò il cavallo, come si diceva, no? Essere genitori è un mestiere senza ferie, dà enormi soddisfazioni, ma spesso può essere anche emotivamente e psicologicamente provante. Vanno letti in questo senso i dati pubblicati da UNICEF Italia a proposito della salute mentale dei genitori nei primi anni di vista dei figli. Beh, attenzione, secondo il sondaggio, per il 79% delle donne e il 63% dei maschietti essere genitori è stato più difficile del previsto. Il 57% delle donne ha dichiarato di aver provato tristezza addirittura e la sensazione di non farcela, dato che si attesta al 40% fra gli uomini. Il 39% delle donne ha dichiarato inoltre di sentirsi spesso in colpa rispetto al 19% degli uomini. Cosa vi chiedo oggi? Quanto è complicato per voi fare i genitori? E soprattutto i primi tempi, avete mai provato questo senso di solitudine genitoriale? Vi siete mai sentiti senza supporto, senza aiuto, senza comprensione? Come lo avete superato? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80.

0: Attenta, Negramaro, siete su Radio Subasio, iniziata la pausa pranzo. Oggi si tocca un tasto, devo dire, particolarmente delicato. Essere genitori è un mestiere senza ferie, dà enormi soddisfazioni, ma spesso può essere anche emotivamente e psicologicamente provante. Vi chiedo, da genitori, soprattutto i primi tempi, avete mai provato questo senso di solitudine genitoriale? Vi siete mai sentiti senza supporto e come lo avete superato? Insomma, cosa vuol dire per voi essere genitori? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Valentina da Roma.
0: Ciao,
1: di
0: Vale.
1: Percorso Comunico, un'associazione che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità. Certo, mm-hmm. Se queste sono le percentuali, possiamo immaginare quella dei caregiver, cioè genitori che si occupano dei figli con disabilità, quindi un ruolo da genitori che non finisce mai, non finisce con l'adolescenza, non finisce con l'età adulta dei propri figli, anzi si intensifica, perché si intensifica la stanchezza del genitore che diventa sempre più anziano. Purtroppo non ci sono dati ufficiali sulla stanchezza, sulla fatica, sul carico dei caregiver, ma ci sono diversi studi e le esperienze che dimostrano che questo toglie proprio la possibilità di poter avere una salute mentale che permetta di vivere in modo decente. Mancanza di servizi, ovviamente, mancanza di professionali incide tantissimo su questo, quindi aggiungo alla domanda di come stanno i genitori, come stanno i caregiver, che non hanno quasi mai pausa dai loro figli per tutta la vita.
0: Grazie Valentina. E allora, da genitori, soprattutto ai primi tempi, avete mai provato un senso di solitudine genitoriale? Vi siete mai sentiti senza supporto? Come lo avete superato? 348 075 80 60.

Reza Rewind, siete su Radio Subasio e allora oggi parliamo del mestiere più impegnativo forse, no? Quello genitoriale. Essere genitori è un mestiere sicuramente senza ferie, dà tantissime soddisfazioni, ma spesso può essere anche emotivamente e psicologicamente provante, ed è per questo che vi chiedo, sulla base anche dei risultati di un sondaggio, di uno studio, secondo il quale per il 79% delle donne e il 63% degli uomini essere genitori è stato più difficile del previsto, il 57% delle donne ha dichiarato di avere provato tristezza e la sensazione di non farcela, il 39% delle donne ha dichiarato inoltre di sentirsi spesso in colpa rispetto al 19% degli uomini. E allora, da genitori, soprattutto ai primi tempi, avete mai provato questo senso di solitudine genitoriale? Vi siete mai sentiti senza supporto? Come lo avete superato? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, 348 075 80 60. C'è il messaggio di Davide, dice: sono papà di Luca, 25 anni, con disturbo dello spettro autistico, mi ritengo un genitore molto impegnato, non è facile ma nemmeno impossibile, sicuramente faticoso, i momenti di sconforto sono tanti, ci sono tante difficoltà, credo che un pizzico di leggerezza e le priorità della vita rendono tutto più sopportabile. Ciao e grazie, lo dico io a te Davide per averci raccontato la tua esperienza. E allora, da genitori, soprattutto i primi tempi, avete mai provato senso di solitudine genitoriale? Vi siete mai sentiti senza supporto e come avete superato questi primi ostacoli? 348 075 80 60.

0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti, un grande classico. Siete su Radio Subasio e volge a termine la pausa pranzo di oggi. Vi ringrazio di aver partecipato a questo appuntamento. Abbiamo toccato, insomma, un argomento molto molto delicato, quanto impegnativo, quanto il ruolo che rappresenta questo, tutto questo. Si parla di genitorialità, no? E vi ho chiesto se da genitori, soprattutto ai primi tempi, avete mai provato questo senso di solitudine genitoriale, vi siete mai sentiti senza supporto e come lo avete superato. E devo intanto ringraziare, non è firmato questo messaggio, per quanto riguarda i primi tempi della genitorialità non mi sono mai sentita sola, grazie alla presenza costante dei nonni, mai invasiva ma sempre sempre collaborativa, e ho smesso di ringraziarli e considerare il loro supporto fondamentale. Sentiamo chi è.
1: Ciao, sono Claudia da Roma e volevo dire che la genitorialità esiste e che comunque io ho due figli, uno di 9 mesi e uno di 3 anni, che amo tantissimo e che comunque grazie al padre riesco a vivere dei momenti di quieto tra virgolette, perché riesco a stare con le mie amiche, riesco a fare gli aperitivi e lo stesso lui. E i bambini sono la mia gioia e nonostante avessi in quest'anno perduto la mia migliore amica a 29 anni, che amo tantissimo e la ricordo con molto piacere.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone a Evian. Il G7 dalla sessione sull'Ucraina emerge un clima di compattezza al fianco di Kiev. Prima della riunione Macron, Trump e Zelensky si sono visti a porte chiuse. Il presidente americano si dice molto soddisfatto. Farò tutto il possibile per la pace. La Russia deve fare un accordo. Saranno Vance e Galibaf a firmare venerdì a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Intanto però Teheran avverte la prosecuzione dell'occupazione israeliana in Libano viola l'intesa e Trump striglia Netanyahu, con lui un ottimo rapporto ma ora deve essere più responsabile. In corso il recupero del corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. Era in un fiume a diversi chilometri dal punto in cui l'aveva gettato l'assassino, reo confesso il nipote 17enne. L'avrebbe uccisa con 16 coltellate dopo una lite sull'eredità di famiglia. Schianto tra 4 auto nella notte sul lago di Como, una delle vetture finisce in acqua, morto un 37enne, in prognosi riservata a una 35enne. A causare l'incidente un marocchino di 29 anni, poi fuggito a piedi, rintracciato dai carabinieri, aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. Nel 2025 la Caritas ha assistito oltre 282.000 italiani, il numero più alto mai registrato, lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente assistenziale della CEI. Il 48% degli aiutati sono over 65, cresciuti del 191% rispetto a 10 anni fa. Mondiali di calcio, beffa per la Spagna, fermata 0-0 da Capoverde, pari 1-1 Belgio-Egitto e Arabia Saudita-Uruguay. Al suo atteso esordio l'Iran pareggia 2-2 con la Nuova Zelanda, oggi alle 21 Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Pescara-Bari un veicolo fermo causa rallentamenti tra Trani e Andria-Barletta in direzione di Pescara. Sulla 1 Roma-Napoli segnalata invece una perdita di carico tra Capua e Caianello in direzione della capitale. Sulla 14 Bologna-Ancona rallentamenti tra l'allacciamento A13 Bologna-Padova e l'allacciamento Ramo-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla A8 Milano-Varese un mezzo in panne causa code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Varese. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A28 e lo svincolo San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Infine lungo la statale 309 Romea vengono segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Porto Tolle verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Come on, yeah.

Le 14 da 6 minuti proprio adesso, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, per voi un classico datato 1982. Africa, Toto.

You and me, Biagio Antonacci, che poi non è soltanto una canzone d'amore, l'ha detto lo stesso Biagio, no? Perché ha detto dietro le apparenze, cioè parla dell'importanza di essere assolutamente concentrati sul proprio benessere. Sto bene io, stai bene tu, sta bene la coppia. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Alle 15 arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. Subito l'ultimo di Rama, si chiama Cabana.

Hai girato il mondo dentro un cuore, beh, che esprime proprio l'idea che l'esperienza interiore e anche i sentimenti personali sono vasti, anzi infiniti, no? Diciamo anche complessi quanto un viaggio intorno al globo. Elisa, su Subasio mancano poco più di 30 minuti alle 15, questo vuol dire che dovete pensarci anche bene. Qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che volete ascoltare tra le 15 e le 16? Fatemelo sapere tra poco, mi raccomando.

poco meno di mezz'ora alle 15, non vi facciamo mancare niente, aprirà i battenti tra pochissimo il jukebox, prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60.

Sabato 20 giugno alle 20.30 torna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera. Una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio, presentati da Amadeus. Sul palco ci saranno Anna D'Angelo, Cioffi, Lito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy King by Andrei Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Vi aspettiamo sabato a Castel Raimondo o in diretta su Radio Subasio.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Questa sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando. Amore.
0: Questa sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

cose della vita, Rosso Ramazzotti e Tina Turner 1997. Dai che ci siamo, alle 15 inizia il jukebox, e allora prenotate adesso quella canzone che volete ascoltare e che vi ronza in testa, che ha il potere di rendere la vostra giornata meravigliosa. 348 075 80 60 se volete raggiungerci su WhatsApp o Telegram, dove potete inoltrare un messaggio scritto o una nota vocale. Poi c'è l'app che vi consente di farlo, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora veloci, mi raccomando, 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Recuperato il corpo di Chiara Guerra, la prof 53enne uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il nipote 17enne reo confesso l'ha chiusa in un sacco prima di gettarla in un canale. La corrente ha trascinato il cadavere per diversi chilometri. Dietro il delitto una lite sull'eredità di famiglia. Dal G7 in corso a Evian, Trump promette di concentrarsi di più sul conflitto in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, ha detto dopo aver incontrato Zelensky e i partner, ribadito il sostegno a Kiev. Disgelo con Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi, ci siamo chiariti, dice la Premier. L'FBI avrebbe sventato un attacco contro la Casa Bianca durante gli incontri di MMA per gli 80 anni di Trump. Arrestate 5 persone sulle 23 identificate. Il piano prevedeva l'uso di droni esplosivi per disperdere la folla per poi assaltare la residenza presidenziale. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, tenere cospito al 41 bis ha delle conseguenze. Così in un'intercettazione uno dei membri di una cellula insurrezionalista smantellata dalla Digos. Due dei 7 fermati accusati anche dell'attacco alla linea dell'alta velocità a Roma-Firenze del 14 febbraio scorso. Oltre 282.000 persone assistite dalla Caritas nel 2025, lo rivela il rapporto annuale sulla povertà dell'ente della CEI. In 10 anni aumentati del 191% gli over 65 bisognosi di aiuto. Allarme anche per i lavoratori poveri, sono il 31% tra i 35 e i 54 anni, aumentano anche le persone sole, attestate al 32,9%. Calcio, Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, avrebbe firmato per 2 stagioni, manca solo l'ufficialità. Mondiali questa sera alle 21 Francia-Senegal, nella notte Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCom 24.

di Radio Subasio. Dai, veloci, se volete prenotare adesso la vostra canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate il vostro messaggio al 348-075-8060. Vi ricordo di specificare sempre, ovviamente, il titolo della canzone, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete raggiungerci attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buonasera, sono Elsa Di Fabriano. Vorrei ascoltare Dito nella piaga. Che fastidio. Grazie.
0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio. Io non so più.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Beh, effettivamente ce lo stiamo chiedendo in molti, cos'è il normale. Intanto è normalissimo inviare un messaggio a Radio Subasio e richiedere una canzone, quella che magari ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, WhatsApp, Telegram 348 075 80 60. Saluto Mariella che ci segue da Milano, dice: sono in viaggio, quindi ti auguro buon viaggio, sei con tuo marito. Volete ascoltare per caso questa canzone?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Salve, sono Marco, stiamo viaggiando con il mio amore Inna verso Perugia e vorrei dedicare la rondine di mango con un messaggio: anche se non sai cucinare, ti amo lo stesso. Un abbraccio, ciao ragazzi e grazie.

0: E quando finisce la canzone tu continui a cantarla, ma proprio a squarciagola proprio, eh? 3480758060 per raggiungerci su WhatsApp o Telegram, e ovviamente vi chiedo di specificare il titolo della canzone, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. E devo salutare a proposito Marielle, Roberto e anche Alice che ci segue invece da Perugia. Chi è?
1: Sono Simona da Portici e vorrei ascoltare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro. Grazie.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

capolavoro, mamma mia, l'arcobaleno Adriano Celentano, ovviamente Mogol e Gianni Bella, e questa canzone nacque come tributo a Lucio Battisti dopo la sua improvvisa scomparsa nel 1998. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, e allora avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, c'è anche l'app che vi consente di farlo, se volete all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Saluto Andrea e Ginevra, Ginevra Luna da Valle d'Oria, ci piacerebbe tanto ascoltare una canzone e hanno scelto questa.

0: Ciao Radio Subasio, sono Giuliano di Ancona, vorrei ascoltare la canzone Billie Jean di Michael Jackson. Grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, sono Giovannino da Montorio Romano. Vorrei ascoltare, se possibile, le ragazze serie di Marco Masini. Ciao!

1990, le ragazze serie, Marco Masini, e questo è Jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici, Lorena e Veronica, e poi saluto anche, stiamo arrivando, Lorena e Veronica, tra poco toccherà a voi. Saluto anche, vediamo, un abbraccio a mia moglie Chiara, grazie, firmato Francesco. Poi saluto Luigi da Marigliano, altro messaggio firmato invece da Paola della provincia di Viterbo, e poi Chiara di Napoli, vi ascolto dal lavoro come sempre, ciao Chiara, grazie, buon lavoro. E poi c'è il messaggio di Sara, vorrei fare una sorpresa a mia moglie Jessica, che sta guidando direzione Campi Bisenzio di rientro dalle vacanze, e dirle che l'amo tantissimo, grazie, buon viaggio. E poi Liam di 3 mesi fa il primo viaggio in aereo per conoscere i nonni, buon viaggio da zia Patrizia. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima ed è firmato da Roberto da Manziana, dice: se è possibile vorrei ascoltare una canzone, volevamo solo essere felici di Gabbani e salutare il mio scricciolo, ciao.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Simona da Roma. Vorrei dedicare, se possibile, questa canzone al mio compagno Alfredo. Eternity di Robbie Williams. Grazie.

0: Radio Subasio, siamo Veronica e Lorena da Castelliri, direttamente dal nostro salone di tolettatura, e vorremmo ascoltare la canzone Vacci Piano di Emma Ercomi. Grazie, vi ascoltiamo sempre e buona giornata.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Scusa se ancora...

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 5 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente senza pedaggi e non solo per 60 giorni. Così Donald Trump al G7 in Francia. Con l'Iran abbiamo siglato una intesa equa. Teheran non avrà l'arma nucleare. Ora passiamo alla seconda fase, ha detto il presidente americano. Il Brent per la prima volta in 3 mesi scende sotto gli $80 al barile. L'Ucraina è stata al centro della seconda giornata del summit di Evian. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, Trump spinge per un accordo con Mosca. Si tratta del primo faccia a faccia in quasi 4 mesi. Farò tutto ciò che è in mio potere, assicura il capo della Casa Bianca. Il leader di Kiev propone un incontro diretto con Putin negli Stati Uniti. Tragedia a Mykonos. Una ragazza di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in un incidente stradale. La donna si trovava sull'isola greca per il suo addio al nubilato. Doveva sposarsi nelle prossime settimane. L'omicidio di Sanstino di Livenza nel veneziano. È stato trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il ritrovamento del cadavere ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal minorenne. Il movente legato a questioni ereditarie. Mai così tante famiglie assistite dalla Caritas, lo rivela l'ultimo rapporto sulla povertà in Italia. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 280.000 persone. Rispetto all'anno precedente si segnala una crescita del più 1,7%. Negli ultimi 10 anni il numero degli over 65 incontrati dalla rete è cresciuto del 191%. Sfilza di pareggi negli ultimi match dei mondiali di calcio. 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, 1-1 per Belgio e Egitto, 0-0 per Spagna Capoverde. L'Uruguay non va oltre l'1-1 con l'Arabia Saudita. Oggi alle 21 il debutto di Francia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code per un incidente già risolto tra allaccio con la 57 est tangenziale di Mestre e San Donà di Piave in direzione Trieste. Un veicolo fermo viene segnalato sulla 10 e sta creando code tra Albisole e Inizio Complanare e Savona in direzione Ventimiglia. Lungo la 56 tangenziale di Napoli coda per traffico in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Sempre per traffico code a tratti lungo l'Autosole tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Rallentamenti verso Firenze tra il Bivio A1 variante e Badia. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti sono segnalati lavori di manutenzione tra Civitanova Marche zona industriale e Civitanova Marche Ovest. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Dammi tempo.
0: Certo.
1: Ho bisogno di prendere una possesso.
0: Sì, visione del mondo.
1: Esatto, vai. Bravo. Okay. Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: E allora, fra pochissimo si gioca.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: E subito. Aspetta, scusa. Aspetta.
0: Ferma tutto. Pronti?
1: Aspetta.
0: Okay. Tutto a posto?
1: Vai.
0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Ma si può essere così imbecilli. Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Ma davvero?
0: Sì, dicono così.
1: E subito c'è la collection.
0: Relax, Frankie Goes to Hollywood.

0: Pensa, io adesso vorrei dire a Frankie Goes to Hollywood, no? E tutta la cricca che hanno.
1: Cosa vuoi dire?
0: Ci hanno regalato questa canzone che ha un titolo Relax. Ma de che dico io? Ma quali Relax? Perché quando hai a non... che fare con Katia Giuliani? Quali Relax?
1: Io,
0: quale?
1: Cioè, pensa, dai.
0: Ditemi
1: dai,
0: voi,
1: dai,
0: quale?
1: Dai, Frankie Goes to Hollywood è arrivato a questo.
0: Ecco. Vabbè.
1: Senti,
0: vabbè,
1: oggi parliamo di una cosa che potrei anche decidere di imparare,
0: sì,
1: e poi praticare.
0: Ok.
1: Con te come, come si chiama?
0: Come sparring partner? Ok, sì. Allora, il gioco di oggi si chiama Cosa hanno in comune?
1: Oh.
0: E voi? Cosa dovete rispondere?
1: Cosa hanno in comune?
0: Cosa hanno in comune? Un pugile e un compasso.
1: Oh, ora io voglio dire una cosa, però non è che voglio,
0: dilla,
1: voglio
0: dilla
1: essere sempre polemica. Però scusa, io le regole del pugilato e non le conosco. Cioè, non posso.
0: Le vuoi imparare sul campo? Ci penso io,
1: no,
0: se vuoi.
1: Lascia fare, perché se io non conosco le regole e do poi cazzotti senza regole è pericoloso. Cioè, che le regole credo servano anche a salvarti un po' la vita. Forse in teoria. Però non le so le regole del pugilato. Come faccio a dirti se un pugile e un compasso hanno qualcosa in comune? Non posso
0: non
1: dirtelo, Leonardo.
0: Di conoscere...
1: Devi trovare uno sport che io conosca.
0: Non c'è, non c'è bisogno di conoscere le regole del pugilato, basta semplicemente osservare.
1: Okay? Io non le guardo le partite di pugilato.
0: Le partite, che giocano a ping pong.
1: Esatto,
0: capito?
1: Quella roba lì non la guardo, mi fa impressione.
0: Benissimo, benissimo.
1: Mi copro gli occhi come quando guardo i film dell'horror, uguale.
0: Cosa hanno in comune un pugile e un compasso? Vi diamo tre opzioni. La prima, vai.
1: Colpiscono in linea retta.
0: La seconda,
1: misurano il tempo. Ma come misurano?
0: La terza,
1: girano in tondo facendo perno o muovendosi in cerchio.
0: Ecco, a voi la risposta, ok? Se volete partecipare al nostro gioco 348 075 80 60, forse tra qualche minuto sarò solo
1: un cazzotto, ti prego.
0: Sì, te l'ho dato.
1: No,
0: no, ma non c'è bisogno che tu chieda la seconda volta. Ci penso io, vai tranquilla, vai.

0: Sì, Laura Pausini, stiamo giocando a Cos'hanno in comune?
1: Cos'hanno in comune? Un pugile e un compasso. Sì. Che poi riflettendoci effettivamente, cioè, io non l'avrei mai detto, perché poi non mi fido di Leonardo Fabrizio quando dice le cose. Invece no, è vero.
0: Hai ragione. Hai ragione.
1: Cosa in comune.
0: A non fidarti. Hai ragione. Perfettamente.
1: Lo so benissimo.
0: Vogliamo dare le tre opzioni?
1: Allora, ripetiamo le tre opzioni. Colpiscono in linea retta. Misurano il tempo. Girano in tondo facendo perno, muovendosi in cerchio.
0: Ok. E allora, le vostre risposte al 348-075-8060. Il primo o la prima che darà la soluzione.
1: Ecco, coraggioso o coraggiosa verrà a parlare con me, Leonardo.
0: Ok, ascoltiamo.
1: Adesso, sentiamo.
0: Siamo.
2: Ciao Radio Subbacchio, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
2: Allora, in comune hanno praticamente la parola compasso, perché nel pugilato compasso è quando le braccia si estendono per dare un colpo.
0: Okay.
2: Quindi per misurare la distanza. E quindi è come per il compasso, per misurare la distanza quando si prendono delle misure.
0: Hai capito, Katia Giuliani?
1: Sto facendo le prove, ma non sono sicuro. Cioè, io apro le braccia.
0: Apri le braccia e poi voli.
1: E poi non volo.
0: Okay.
1: Ti tiro un cazzotto da con le braccia a distesa.
0: Aspetta.
2: No. Praticamente. Ciao.
0: Ecco, vuoi rispondere qualcosa?
1: Non ho capito.
0: Io mi taccio.
1: Anch'io.
3: Tra il piede piotta come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blind.
4: Come, prego?
3: Tra più sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra?
4: No, la cappella a sinistra e a destra.
3: Antipodi.
0: E allora, le vostre risposte adesso al 348-075-8060.
1: Si scherza.
0: Cosa? Ma certo che si
1: cosa
0: scherza.
1: Cosa hanno in comune un pugile e un compasso?
0: Opzione numero uno.
1: Colpiscono in linea retta.
0: Numero due.
1: Misurano il tempo.
0: Numero tre.
1: Girano in tondo facendo perno.

0: domanda sorge spontanea.
1: Quale domanda?
0: Tra i due, chi è il bandito e chi è il campione? Ma in questo periodo il campione sei te. Sei te. Vieni con me.
1: Andiamo, ma che
0: ti porto in una città meravigliosa.
1: Lo so.
0: A Torino ti porto dove c'è Emanuela, pronto?
1: Ciao Emanuela.
2: Pronto?
0: Eccola.
2: Siamo a Torino.
0: Eccoci. E come va Emanuela?
2: Benissimo. Voi tutto a posto?
0: Tutto okay. Bene.
1: Emanuela
0: bene.
1: Che per parlare con noi praticamente si è nascosta dietro. Dove sei? Certo, nel magazzino?
2: Non lo volevo far sapere.
0: Ecco,
2: adesso
0: infatti,
2: lo sapete.
0: Ecco.
1: Ma tu a me, Emanuela, forse non lo sai ancora. A me non
2: no,
1: devi,
2: no, lo so.
1: Non devi dire nulla.
2: Lo
1: perché...
2: so.
1: Ok.
0: Lei quello che ha nel cuore poi.
1: Io poi lo dico.
0: Esatto,
1: mi viene
0: esatto.
1: Proprio fuori.
0: Puoi confidare.
2: Perché è una buona dentro.
0: Certo,
2: e quindi
0: certo.
2: Non riesco a tenere nulla.
1: Brava cara Emanuela, questo è quello che non capisce molto.
0: La vulcanica Katia Giuliani è un pezzo di pane, Emanuela. È un pezzo di pane.
2: Voi a pausa, direi.
0: Manu, dai, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Allora, lavoro in centro, a Torino, vendo articoli per la casa da regalo e mi diverto tanto perché ogni giorno entra qualche personaggio particolare. Quindi
1: posso immaginare
2: quando pensi
1: contatto
2: che è finita, sì, quando pensi che sei arrivata al peggio, no, c'è sempre
1: non c'è limite al peggio.
2: No.
0: Vabbè, perché chi ha un'attività commerciale fondamentalmente è un eroe, nel vero senso della parola.
1: Senti, ma per esempio oggi, no? Cioè, qual è la stranezza che hai visto?
2: Allora, oggi è entrato un signore,
0: sì.
2: Abbastanza grande di età, zoppicando, pensavo mi dovesse chiedere un aiuto.

0: Peccato che non potevo vederla.
1: Sì, è stata
2: ho dovuto,
1: veramente...
2: ho dovuto mimare, ma mica il pugile, il compasso, cosa credi, Emanuele?
1: Esatto, ecco. Infatti sì, somigliava ho più capito. Ad un compasso che a un pugile.
0: rigido come
2: certo,
0: un compasso.
2: È certo, ruotavo su me stesso, ho fatto un cerchio quasi perfetto.
0: Immagino.
2: E allora, cara Emanuela, grazie di aver partecipato al nostro gioco pretestuoso.
0: Grazie. Figuratevi.
1: Emanuela, torna, riemergi dalle ombre, torna.
0: Faccio finta di quella che va a lavorare, insomma, ecco, ho capito.
2: Ecco. E un giorno...
0: Vi ascolto sempre e grazie perché mi fate sempre compagnia, veramente.
2: E un giorno verremo a trovarti non per acquistare qualcosa, ma per venderti,
1: per
2: non
1: venderti
2: so, un
1: qualcosa,
2: prodotto
1: sì.
2: particolare, okay?
0: Ok? Va bene, vi aspetto.
2: Grazie, okay. Manu.
1: Ciao Manu, buon
0: ciao,
1: lavoro.
2: Ciao, ciao, ciao. E allora, si gioca anche domani pomeriggio.
1: Ma certo, subito c'è Giovanotti Alfa.

0: Lenny Kravitz again su Radio Subasio. Questa sembra una storia da commedia burocratica, ma è successa davvero. Una coppia si è sposata in chiesa, ci sono le foto degli sposi, del parroco, degli invitati, dei testimoni, quindi matrimonio fatto.
1: Solo che poi, anni dopo, quando i due ex coniugi si trovano davanti alle pratiche per l'annullamento alla sacra rota, viene fuori il dettaglio. In quel matrimonio, nei registri della parrocchia, non c'è traccia.
0: Esatto, come se non fosse mai esistito. Cioè, praticamente l'album fotografico è pieno, memoria degli invitati pienissima, ma registro parrocchiale completamente vuoto.
1: Che è una cosa incredibile, no? Perché tu pensi, mi sposo, faccio la cerimonia, le promesse, gli invitati, il riso, il pranzo, le bomboniere, e poi scopri che la chiesa è una specie di matrimonio fantasma.
0: Esatto, dal punto di vista
1: chiesa proprio.
0: Esatto, dal punto di vista civile pare che la questione possa perfino essere più semplice. Il problema è morale e religioso. La donna vorrebbe risultare libera davanti alla chiesa per potersi risposare.
1: Quindi siamo davanti al paradosso massimo, cioè il matrimonio c'è stato abbastanza da complicare la vita, ma non abbastanza da risultare dove dovrebbe risultare.
0: Diciamo che tra tutte le cose che possono andare storti in un matrimonio, questa è una delle più originali. Non ci amiamo più, ma scusate, dove avete messo il matrimonio?
1: Ecco, il matrimonio c'è, ma non si vede.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: E l'estate è la regina delle vacanze invece, vero?
1: Eh sì, soprattutto il mese di agosto per gli italiani, perché la tradizione è ancora forte, quella di partire ad agosto, intorno a Ferragosto, cioè proprio a metà agosto, mentre negli altri paesi sono un po' più distribuite nell'arco dei mesi dell'estate.
0: Certo.
1: Cercheremo di capire se è anche il vostro gusto e soprattutto se è gusto o necessità, perché insomma poi a volte uno non può scegliere.
0: No? È vero. E allora, come sempre, 3480758060.
1: C'è Ultimo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Io vi aspetto qui tra poco, dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGCom 24, le 17 da 5 secondi. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla G7 in Francia il trilaterale di Trump con Macron e Zelensky sulla guerra in Ucraina. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, le parole del presidente americano. E sull'Iran spiega non ci sarà un cambio di regime. La firma del memorandum d'intesa venerdì a Lucerna. Israele chiede di visionare il testo ma Washington respinge la richiesta. L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali organizzate dal presidente americano Trump in occasione del suo 80° compleanno il 14 giugno scorso. 5 le persone fermate, altre 23 identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'uso di droni e cecchini. Trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Era dentro un sacco a chilometri di distanza nel fiume dove era stata gettata. La vittima, stimata professoressa delle scuole medie, è stata accoltellata per questioni di eredità. Dell'arma utilizzata ancora nessuna traccia. In un grave incidente stradale ha perso la vita una 37enne originaria di Arezzo. Era sull'isola greca di Mykonos per festeggiare il suo addio al nubilato. La dinamica è in fase di accertamento. La donna, che doveva sposarsi il prossimo fine settimana, oltre al compagno, lascia una figlia. Il rapporto della Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, si legge nella report. Nel 2025 seguite più di 282.000 persone, l'1,7% in più rispetto all'anno precedente. L'aumento più significativo degli assistiti si registra al nord. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha siglato per via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un'altra stagione. Ai mondiali di calcio questa sera alle 21 il debutto di Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione domani garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, con isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, quasi dappertutto comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi, un caldo quindi tipicamente estivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

carissimi, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme, anche nel corso delle prossime ore pronti a regalarvi subito una bella collection. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

Se io fossi un angelo, capolavoro di Lucio Dalla nella serata di Radio Subasio in questo 16 giugno 2026, il mese di agosto è ancora lontano e quindi sono ancora lontane le ferie per molti di noi, perché agosto, lo si diceva anche prima, resta il mese più simbolico delle vacanze, soprattutto in Italia, dove le ferie tendono spesso a concentrarsi proprio nel mese di agosto, anzi più specificatamente nelle settimane centrali, soprattutto intorno a Ferragosto, mentre in altri paesi a quanto pare le partenze estive sembrano distribuirsi un po' di più, in modo un po' più ampio tra giugno, luglio e agosto. Ma noi riusciamo davvero a scegliere quando andare in ferie o siamo condizionati da lavoro, scuole, turni, chiusure aziendali? Cioè anche voi siete un po' costretti a partire ad agosto? Se fosse possibile partireste in un altro periodo? Cioè qual è quello che scegliereste e quello che invece siete un po' costretti a scegliere? 348 075 80 60 di ferie parleremo oggi come sempre nel corso di questa ora. Vi leggo e vi ascolto subito Miley Cyrus.

E non ti senti solo, no, se parti ad agosto non ti senti solo sicuro. Due destini, Tiro Mancino su Radio Subasio, di vacanze agostiane parliamo oggi. Voi avete già prenotato le vacanze? Intanto domanda basica, insomma, avete già prenotato? Qual è il mese in cui vi concederete un po' di sano relax? E soprattutto, lo avete scelto voi quel periodo lì o siete stati in qualche modo un po' costretti nella scelta, no? Da una serie di circostanze, perché vuoi o non vuoi, siamo tutti condizionati dal lavoro, dalla scuola, magari se si hanno figli, turni, chiusure aziendali, eccetera, per cui molti non hanno questo margine di scelta così ampio per la serie o vai ad agosto o non ci vai, con tutte le conseguenze del caso, cioè costi più alti, più casino in giro, eccetera eccetera. Tra l'altro, in altri paesi europei, lo dicevamo prima, pare che le ferie siano un po' più distribuite nell'arco dei tre mesi estivi, invece in Italia si parte ancora per lo più ad agosto, soprattutto a metà agosto, quindi altissima stagione, traffico impazzito, stress e prezzi alle stelle. Voi in che mese potete o scegliete di andare in vacanza in estate? Cosa pesa sulla scelta? Cioè cos'è che vi condiziona? E potendo scegliere davvero liberamente, qual è secondo voi il mese migliore per partire per le vacanze? 348 075 80 60.

0: Ci sei tu, la musica di Neck su Radio Subasio. Si va in ferie ad agosto in Italia. Ancora molti italiani almeno partono a metà agosto, più o meno, nonostante, come dicevamo prima, non sia proprio l'ideale, né economicamente né per altre ragioni, ma spesso e volentieri sono scelte obbligate.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Ho 55 anni, ho sempre lavorato nei bar, nei ristoranti, adesso in un'impresa di pulizie, però tutti lavori dove non c'era chiusure in agosto, quindi sempre ferie a turno. Io ho sempre optato per luglio, i primi 15 giorni di luglio o settembre, perché preferisco che in agosto. Questa io la chiamo fortuna, perché per me andare in ferie d'agosto è allucinante. Purtroppo c'è chi lavora nelle fabbriche, nelle ditte, chiudono il mese d'agosto e quindi costretti. Andrò in ferie il 27, quindi ho ancora una settimana e mezzo di lavoro e poi 15 giorni di ferie.
0: Dai, che ci sei quasi, insomma, tieni duro che sei quasi arrivata alla meta. Riposati, perché fare vacanza dovrebbe significare soprattutto questo, al di là poi di dove si va o non si va. Voi che periodo preferite per le vacanze estive? Che mese preferite? Cioè, siete di quelli costretti in qualche modo a scegliere agosto perché il lavoro, le chiusure aziendali o anche la scuola dei figli non vi lasciano alternative, oppure avete la possibilità di scegliere come la nostra amica? Qual è il mese migliore per partire? 348 075 86 60 Samurai J.

0: Alanis Morissette su Radio Subasio. Il mese ideale per andare in vacanza durante l'estate, perché molti italiani ancora partono ad agosto, ma spesso e volentieri non è una scelta, perché insomma non è proprio il mese ideale per partire, diciamo.
1: Lavorando in azienda siamo costretti a fare le ferie d'agosto.
0: Lo so.
1: Basta un attimino organizzarsi. Io ho fissato la nostra vacanza a novembre dell'anno prima, del 2025.
0: Ammazzata.
1: Però in questa maniera riusciamo chiaramente nelle date sicure d'agosto, quindi le due settimane centrali, proprio le più care, però viaggio fuori all'estero, perché in Italia è improponibile per quanto riguarda le spese. E quest'anno andiamo a Zanzibar. Quello che faccio a Zanzibar, se lo facessi in Italia le due settimane centrali di agosto, spenderei il doppio di quello che spendo andando là. Viaggio prenotato con amici ad agosto.
0: A tutta.
1: Simone da Pescia, ciao.
0: Oh Simone, tu devi spiegarmi come fai, no? Perché veramente anche a me stanno dicendo continuamente: ma vai all'estero che spendi meno. Solo che io trovo prezzi assurdi anche all'estero. Ora sarò io impedita, sicuramente è questa. Però Zanzibar non l'ho controllata, dire la verità. Però ancora non percepisco, diciamo, questa differenza di costi tra Italia e altri paesi. Sarò io, probabilmente così. 348-075-80-60. In che mese partite voi per le vacanze? O comunque in che mese staccate dal lavoro? Perché poi non è detto che tutti possano partire, far vacanza, lo dicevamo anche prima, significa anche solo staccare, semplicemente riposarsi. Qual è il mese da voi prescelto? O siete anche voi costretti a scegliere agosto per motivi lavorativi? 348-075-80-60.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

883, ci sono anch'io su Radio Subasio. Si parla di ferie, di vacanze intese non solo come viaggio, ma semplicemente di quel momento in cui si stacca un po' la spina, no? Si stacca il cervello, si stacca proprio dal lavoro, e quindi ognuno poi fa la

0: 15.
1: Ok.
0: Perché io lavorando in un supermercato posso quasi sempre scegliere le mie ferie.
1: Bene.
0: E invece mio marito, essendo un libero professionista, purtroppo fino ai primi di agosto lavora. Mm. E per questo sono, tra virgolette, obbligata ad andare gli ultimi 15. Se potessi, sinceramente, ci andrei a settembre. Paghi di meno, meno gente, comunque sia il clima è un po' meno caldo, diciamo. Sì.
1: Perché poi spesso volentieri siamo condizionati anche dal lavoro del partner, no? Non solo dal nostro, lo so, lo capisco, ne so qualcosa anch'io.
2: Buonasera a tutti, sono Gianni da Firenze.
1: Oh Gianni.
2: E per me le ferie d'agosto sono un po' una scelta obbligata. Ma se potessi scegliere, il mio mese preferito sarebbe giugno, ma non tanto per i costi, ma perché ci sono delle giornate meravigliosamente lunghe.
1: È vero, e questo potrebbe essere un criterio giustissimo.
3: Ciao, Katia. Allora, ciao. In vacanza giugno e settembre, perché luglio e agosto c'è da fare qua con quelli che vengono in vacanza da me, da noi. Vi aspettiamo tutti a Torre Trifano tra luglio e agosto. Ciao Katia, Claudio.
1: Ciao Claudio, beh sì, perché non dimentichiamo che poi ci sono anche quelli che lavorano soprattutto in estate, no? E in quel caso lì la scelta obbligata è praticamente posticipata e loro vanno in vacanza giustamente quando noi rientriamo e ricominciamo la stagione lavorativa. Ad ognuno le proprie esigenze, ad ognuno le proprie necessità, ad ogni modo buona estate, buone vacanze ovunque voi andiate, qualunque sia il periodo da voi prescelto. Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons su Radio Subasio, Break News di TGCom 24, sono le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase, quello siglato è un accordo equo, mai voluto un cambio di regime, così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera. Al summit francese si è parlato anche di Ucraina. Nel trilaterale con Macron e Zelensky, il capo della Casa Bianca Trump spinge per l'intesa con Mosca. Serve una soluzione negoziata, anche se le difficoltà non sono poche, ammette il leader di Kiev, pessimista. Putin non vuole mettere fine alla guerra. Lascia una figlia e il compagno, la 37enne Sara Ceccantini, morta in un grave incidente stradale a Mykonos in Grecia. La dinamica in fase di accertamento. La tragedia ieri, la donna originaria di Arezzo era nell'isola greca per il suo addio al nubilato, avrebbe dovuto sposarsi il prossimo fine settimana. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. Rinvenuto il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il cadavere dell'insegnante era ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il 17enne aveva detto di averlo gettato. Era in un sacco. Si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello buttato sempre in un canale. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di pareggi negli ultimi match, questa sera il debutto della Francia contro il Senegal, a mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Ancona Nord. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Un veicolo in fiamme inoltre segnalato tra Lanciano e Ortona nella carreggiata verso Pescara. Sulla A13 Bologna Padova incolonamenti allo svincolo di Monselice. Sulla A7 Milano Genova traffico intenso e code allo svincolo di Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per un veicolo in panne ad area di servizio Braccagni in direzione Roma. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

come trattare gli anziani sostanzialmente, e ce lo insegna dimostrandocelo proprio con i fatti attraverso alcune iniziative che io personalmente trovo bellissime. Poi tra poco vi racconto meglio, ma insomma sono tutte iniziative volte a non far sentire soli gli anziani, perché gli anziani hanno bisogno di essere sempre in compagnia, di essere coinvolti, stimolati, di sentirsi ancora utili. Ne parleremo tra poco su Radio Subasio. Fred De Palma, Nittany Schilla.

Lione stanno nascendo caffetterie e attività dove il personale è composto soprattutto da persone anziane. Alcune hanno anche oltre gli 80 anni, leggevo. L'idea è molto semplice ma anche molto forte: non lasciare gli anziani ai margini, ma offrire loro lavoro, socialità, contatto quotidiano e un ruolo attivo nella comunità. E in un paese che invecchia rapidamente, questi luoghi non puntano solamente al profitto, puntano proprio a combattere l'isolamento, no? Perché per molte persone anziane il problema non è solo economico, è proprio sentirsi ancora utili, avere una routine, incontrare persone, uscire di casa, fare qualcosa che abbia senso. E la cosa bella è che questi posti diventano anche luoghi di incontro tra generazioni diverse. Te entri per prendere un caffè, però in realtà trovi una persona che ha una storia, un'esperienza, un modo diverso di stare al mondo, e il confronto è bello proprio per questo. Forse dovremmo smettere di pensare alla vecchiaia solo come a una fase da assistere, a volte è anche una fase da coinvolgere, perché sentirsi inutili invecchia più delle rughe.

Acid, sempre Red su Radio Subasio. In alcune località balneari arriva questa regola che farà discutere sicuramente, ma neanche troppo poi alla fine forse. Smartphone vietato ai bagnini durante il servizio, o meglio telefono consentito solo per motivi di lavoro o emergenza. Niente messaggi agli amici, niente social, niente scroll distratto mentre la spiaggia sembra tranquilla. In fondo il motivo è chiaro, cioè il bagnino deve guardare il mare, non lo schermo, perché il problema è proprio questo, cioè spesso il pericolo arriva quando sembra che non stia succedendo niente, no? Quando sembra tutto tranquillo, un attimo di distrazione, una testa che sparisce tra le onde, un bambino che si allontana e poi insomma sono guai. La regola riguarda anche gli auricolari, se proprio devono essere usati solo da un orecchio per mantenere la percezione di quello che succede intorno, che insomma detta così sembra molto rigida, no? Come regola, però ha un senso se ci pensate, cioè chi sorveglia deve sentire, vedere, accorgersi. Poi certo capisco che stare ore sotto il sole senza dare nemmeno una sbirciatina al telefono sia una prova da monaco tibetano in costume rosso, però se c'è un lavoro in cui il multitasking non è una virtù è proprio questo, cioè guardi Instagram, e il mare ragazzi non perdona la distrazione, e quindi in questo caso forse la rigidità ci sta tutta.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: su Basio, l'informazione Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito Mosca: deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica. Colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi a meno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra, che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano: c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim. Il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone, un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione domani garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, quindi al mattino splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, con isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e meridionale, sempre soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, quasi dappertutto comprese tra 26 e 32 gradi, con punte anche di 33-34 gradi, un caldo quindi tipicamente estivo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

19:04 minuti, ma buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, continuiamo ad accompagnarvi anche nel corso di questa ora con la musica migliore, quella di Radio Subasio, la Collection. C'è Loredana Bertè.

Elisa su Radio Subasio. Due turisti si sono ritrovati a pagare 44 euro per due gelati, due gelatini, così andiamo a prendere un gelato, 44 euro. Fin qui uno potrebbe già avere un piccolo mancamento, ma il dettaglio è ancora meglio. Sul conto sarebbero finiti anche degli extra portati al tavolo, tipo panna, dolcetti, aggiunte varie che loro pensavano fossero compresi o magari offerti. E qui si apre il grande tema delle zone turistiche, tutto bellissimo, tutto suggestivo, tutto vista, monumento, poi arriva lo scontrino e ti rendi conto che forse stavi pagando anche il panorama, il tavolino, anche l'ombra, ma proprio il privilegio di respirare in centro stavi pagando. Certo, magari il listino c'era, insomma il listino c'è sempre, magari bastava leggere meglio, però quando qualcosa arriva al tavolo senza che tu l'abbia ordinato chiaramente, il dubbio viene: ma davvero sono così generosi in questo paese? Ormai siamo arrivati al punto che prima di accettare una cialdina uno dovrebbe chiedere scusi, questa è inclusa o devo accendere un finanziamento? Perché il gelato sarà pure artigianale, ma insomma certi scontrini sembrano lavorati a mano da un notaio.

Irene Grandi, la tua ragazza sempre su Radio Subasio. Prima si parlava della regola che vieta gli smartphone ai bagnini durante l'orario di lavoro e molti di voi ci stanno insomma testimoniando che sono d'accordo. Laura per esempio dice d'accordissimo, lo smartphone lo si deve usare quando si è in relax, la sera sul divano tranquilli, ma non mentre si lavora, soprattutto un lavoro come quello dei bagnini che richiede la massima attenzione. Anche Daniele di Firenze dice nessuno durante il lavoro dovrebbe avere lo smartphone acceso e su questo siamo tutti d'accordo. Poi però insomma siamo i primi a volte, no? A farlo, quindi dovremmo dirlo forse a noi stessi.

Quando andiamo in giro spesso e volentieri cerchiamo il posto fighetto, no? Instagrammabile, perché dobbiamo fare la foto e metterla sui social. E invece no, ci sono dei posti non instagrammabili che valgono la pena. Ne parliamo tra poco.

Jennifer Lopez, Marc Anthony su Radio Subasio. Ci sono città che conosciamo sempre attraverso le stesse immagini, no? I monumenti iconici, i ponti, le vie eleganti, i mercatini perfetti, il locale fotografabile. Poi però esiste anche un'altra città, quella meno da cartolina ma molto più vera, e a Londra c'è un quartiere che viene raccontato proprio così, come non instagrammabile, non meta patinata per influencer o travel blogger per intenderci, ma come posto vivo, un po' mescolato, contraddittorio. Quindi trovi dei mercati, negozi etnici, colori, odori, musica, street art, vecchie insegne, persone che non sembrano comparse lì per fare atmosfera o per farsi il selfie. È quel tipo di luogo dove magari non trovi la foto perfetta per Instagram, però trovi una storia vera ad ogni angolo, perché dai, diciamoci la verità, cioè viaggiare non dovrebbe voler dire solamente cercare lo scorcio più bello, ma anche entrare proprio nei posti dove la città respira davvero, perché certe zone non sono instagrammabili nel senso classico, ma sono molto meglio, sono vive, sono vita vera, e sono quelle le città che andrebbero valorizzate e visitate, prese in considerazione.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Questa sera alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Questa sera alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Annoia su Radio Subasio quando sono le 19.54 e si va dritti spediti verso l'informazione, non solo, perché dopo l'informazione ritorna il 3 per te, sappiatelo, cioè qualcuno di voi avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una possibilità più unica che rara, tre canzoni insieme, una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo è l'appuntamento con il 3 per te.

0: La luna piena, negra, amaro su Radio Subasio, l'informazione, breaking news di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Esther Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock nel canton Nidwaldo vicino Lucerne in Svizzera. Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. La crisi medio orientale sul tavolo dei G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. L'FBI ha sventato un attentato alla Casa Bianca, un piano con droni esplosivi e cecchini durante l'evento dell'Ultimate Fighting Championship. La minaccia è stata individuata il 10 giugno grazie ad un'operazione congiunta tra agenzie federali e Dipartimento di Giustizia, che ha portato a diversi arresti. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dei primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto stamane in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per il sabotaggio ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza, Ruben Amorim è il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Il programma dei mondiali vede stasera in campo dalle 21 Francia-Senegal, nella notte italiana Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Un incidente segnalato anche sulla 26 dei Trafori tra Romagnano Sesia a Gemme e il bivio per la A4 Torino-Trieste in direzione Genova-Voltri. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Monza-Sant'Alessandro e Cinisello-Balsamo Nord in direzione della 8. Code anche tra il bivio per la statale 36 del Lago di Como e Monza-Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla A29 diramazione Alcamo-Trapani, un veicolo in panne a Segeste in direzione Trapani. Tratto chiuso per manifestazione sulla statale 85 Venafrana tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo le tre canzoni più significative della vostra vita. Subito anche la collection Eurythmics Sweet Dream.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E subito ve le suoniamo, le tre canzoni più importanti della vostra vita. Torna il 3 per te, anche stasera daremo tra pochi istanti la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita richieste nei giorni precedenti, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. È questo quello che facciamo tutte le sere a quest'ora, per cui se volete prenotarvi, questo è il momento giusto. Richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 075 80 60, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Svegliate al telefono, una cosa urgente. Sveglia
3: un attimino al volo, mamma, quella di Giorgio che al telefono è Radio Subasio, mamma. Vai, ok, eccomi, ci sono.
0: Nome:
3: Stefania.
0: Città:
3: Nepi, provincia di Viterbo.
0: Età:
3: 39.
0: Cosa fai nella vita?
3: Segretaria.
4: Cia, cia, cia, della segretaria.
0: Segno zodiacale:
3: Ariete.
0: Dove vai in vacanza?
3: Allora, quest'anno in Abruzzo.
5: Vorrei chiederle il furgone. So che ne possiede un esemplare per le consegne sulla terraferma.
6: Venga dunque.
5: Intenderei calare negli Abruzzi. Due compagni mi seguiranno nell'impresa.
6: Non vedo un'autostrada da 20 anni. Cambi l'olio, gonfi le gomme e rispetti la sua età.
0: Passeggiata o pisolino?
3: Passeggiata.
0: Il personaggio dell'anno?
3: Il personaggio dell'anno direi Stefano De Martino, che sta ovunque praticamente.
0: Che animale vorresti essere?
3: Una lupa.
0: Una passione irrefrenabile?
3: La lettura.
0: Hai qualche mania?
3: Mania? Forse sì, quella di comprare libri in continuazione.
7: Per cortesia,
8: mi dica,
7: potrebbe dirmi che fine ha fatto la coscienza dell'acqua e l'influenza sulla realtà fisica?
8: Venduto. Per fortuna ogni tanto qualcuno i libri li compra.
0: La tua canzone preferita?
3: La cura di Battiato.
0: Cantala.
3: Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
9: Grazie. Gran bella canzone.
0: Tre persone che vuoi salutare:
3: mio marito Giorgio, mamma Cosima e nonna Carolina.
0: Le tre canzoni della tua vita:
3: Francesco Renga, Angelo, Queen Bohemian Rhapsody, Franco Battiato, Cucurucucu.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Bohemian Rhapsody, Queen, chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Stefania di Nepi, provincia di Viterbo. Stefania ha richiesto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, anche Francesco Renga, Angelo e prima ancora Franco Battiato. Cucurucucu, domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate ancora a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure avete la possibilità di prenotarvi come sempre attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate semplicemente un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60.

Imitation of Life su Radio Subasio. La fiducia, lo si diceva prima, è una di quelle cose che sembrano astratte finché qualcuno non la rompe. E in una coppia, anche in un'amicizia se vogliamo, perfino sul lavoro, ci fidiamo davvero non tanto delle grandi dichiarazioni, no? Ma dei comportamenti piccoli, ripetuti e costanti. Una persona affidabile non è quello che promette mari e monti, ma quella che se dice ti richiamo dopo, poi ti richiama davvero. Ecco, una cosa piccola però ha il suo valore. Se prende un impegno lo mantiene, se sbaglia non sparisce, se c'è un problema non fa finta di niente e non cambia versione ogni 3 minuti. La fiducia si costruisce così, lo dicono gli esperti, si costruisce con la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa, con la trasparenza anche quando la verità è scomoda e con la capacità di esserci non solo quando tutto è facile ma anche quando bisogna chiarire, chiedere scusa, ascoltare. La fiducia è quella cosa, dicono gli esperti, che ti permette di abbassare un po' la guardia. E di questi tempi questa cosa è veramente un lusso.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
0: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in

Senti, bella, su Radio Subasio, belli come voi che ci avete scelto, che avete scelto la nostra compagnia anche nel corso di questa serata, ovunque voi siate, grazie, e la musica di Radio Subasio vi accompagna anche in questi vostri momenti serali, subito con Maledetto Me c'è anche

0: ringrazio per essere stati con me. Vi invito a restare perché tra poco torna Radio Subasio Music Club con un grande ospite stasera. E che ospite, Cristiano Malgioglio.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin, Ucraina al centro della seconda giornata di lavori a Evian con il G7 in pressing sulla Russia. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, fare tutto ciò che è in mio potere, dice Trump dopo l'incontro con Zelensky. Il Cremlino respinge l'incontro proposto dal leader ucraino negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca. Ucciso in Polonia il dissidente russo Skripalsky. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì in Svizzera. Il testo, mentre Teheran conferma che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e potrà vendere subito il petrolio. Un incontro di chiarimento senza battute né scherzi per ribadire la necessità che l'Occidente resti unito. Disgelo a Evian tra Meloni e Trump dopo le liti dei mesi scorsi, culminate con gli attacchi del tycoon alla premier. Chiara Guerra è stata uccisa con almeno 20 coltellate, secondo i primi rilievi. Uccisa dal nipote nel veneziano, il 17enne reo confesso prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti dell'ATM di Milano, c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim, il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. I mondiali di calcio entrano nel vivo, fischio d'inizio per Francia-Senegal, da mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, dalle 6 Austria-Giordania. Questa è la Breaking News di TGCOM24.

0: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
1: Buona serata da Manuel Saraca, nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club, questa sera con una icona totale della cultura pop e della musica italiana. Da una parte c'è lo straordinario paroliere che ha scritto delle canzoni immortali, dall'altra c'è il re indiscusso dello stile, dell'ironia e dello spettacolo. È già pronto a conquistare l'estate con la sua musica. Facciamo un grandissimo applauso a Cristiano Malgioglio.

0: Mi sono innamorato del tuo marito Cristiano Malgioglio a Radio Subasio Music Club.
1: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Io sono felicissimo stasera perché è uscito il mio nuovo video della canzone Amore di Contrabbando. Andate tutti su YouTube, diciamo così.
0: Andiamo subito a vederlo, anche perché tu ci riservi.
1: È molto bello, è molto sensuale, molto erotismo, però quell'erotismo molto sottile.
0: Certo.
1: Molto sottile, molto elegante.
0: E anche colorato, penso, direi.
1: Eh sì, è molto bello, è un video che io amo molto. Forse uno, non so se è uno dei più belli che ho fatto. Comunque porta la firma naturalmente di uno dei registi più bravi, che è Morbioli, quello che lavora con la Pausini, con Zucchero, con tantissimi Bocelli. Sì. L'ho fatto faticare tantissimo a lui. Non è facile lavorare come stavo guardando questo ragazzo, pensavo che avesse un pezzo di caciocavallo in testa.
0: No, allora c'è da dire che i tuoi fan
1: Maggioglio,
0: esatto
1: cartone, non lo so,
0: questa sera i tuoi fan
1: sono un po' spalmata.
0: Sono tutti colorati, ci sono occhiali ventagli, camicie hawaiane.
1: Beh, io stasera sembro una vedova, perché sono vestito
0: guarda,
1: tutto quanto di nero, eh?
0: Siamo in due,
1: soltanto
0: Cristiano.
1: Il cappellino mi salva.
0: Tu brilli sempre, a prescindere.
1: Che carino che sei, ti ringrazio molto, siete molto gentili.
0: Senti, sono un paio d'anni che non ci vediamo, insomma, qui a Radio Subasio. Come stai? Che momento è questo per te?
1: Ma un momento bello. È bello un momento di sacrifici, perché non è mica facile fare questo lavoro, andare sempre, essere sempre avanti, perché ho il terrore di rimanere indietro. Voglio sempre essere più avanti di tutti, e sono sempre stato così fin dall'inizio della mia carriera. L'anno scorso ho iniziato, che ne so, con Tale e Quale Show, con Carlo Conti, poi ho avuto il Festival di Sanremo, vi ricordate, Malgioglio che scende le scale con questo velo lunghissimo, 50 metri, color rosso, e adesso vedo che fanno anche la pubblicità, fanno la pubblicità con questo velo di questa compagnia aerea, mi fa impazzire ogni volta che vedo questo rosso, dico quello è il mio velo. E poi niente, poi con Maria De Filippi, Amici, che sono 4 anni che faccio Amici con lei, e Amici è bellissimo, mi piace perché sono in contatto con i giovani e mi piace così ascoltarli, pensare che cosa, magari dare dei giudizi per aiutarli, magari ci può essere anche un giudizio negativo, ma i meno a volte sono quelli, sono meglio dei sì.
0: Quello che fanno crescere.
1: Perché sono quelli che fanno crescere. Poi naturalmente con Fabio Fazio, bello, mi diverto molto con Fazio. Ritorno adesso col mio amico Carlo Conti a Tale e Quale.
0: La
1: mia vita è molto carica, soltanto che avevo un amore e mi ha lasciato.
0: No, allora questa cosa noi dobbiamo chiarirla subito, Cristiano.
1: Lo so, purtroppo mi ha lasciato perché voleva che mi trasferissi in Turchia, ma io non posso trasferirmi in Turchia. Ritornerò in Turchia.
0: Ma quindi scusami, è saltato il matrimonio? Io stavo per chiederti se questo anello al dito l'abbiamo messo.
1: L'anello al dito?
0: No.
1: Ma l'anello al dito c'è stato, poi è stato tolto.
0: Se l'hai ripreso? Adesso,
1: ma adesso me lo voglio riprendere ancora, perché non so stare da solo.
0: Beh, ma poi scusami, bisogna combattere anche un po' per l'amore, no? Cioè tu sei innamorato.
1: Beh, basta sentire la mia canzone Amore di Contrabbando,
0: appunto.
1: Lì c'è tutto.
0: Senti, prima citavi anche Sanremo, no?
1: Sì.
0: E io so che uno dei tuoi sogni è partecipare a Sanremo.
1: Beh, sogni no, non direi sogno, non ho mai sognato di fare Sanremo. L'ho rifiutato per 2 volte, me l'aveva proposto il mio amico Amadeus, ho detto di no.
0: Come mai?
1: La prima volta dico dai un posto ai giovani, dico sarebbe molto bello che tu desse un posto, sì. Dici no, ma mi piacerebbe molto, sai quanto rumore faresti? Infatti dico non voglio fare Sanremo, anche se io avevo una bella canzone, penso. Il secondo anno mi richiama ancora, no, dici ti voglio, no, dice devi prendere un giovane, e poi ha preso Letta Berti.
0: Quindi diciamo che tra i giovani ci puoi andare anche tu.
1: Ecco, volevo un Malgioglio che era più grande degli altri. E così ha preso la Berti, e bene, è più grande di me la Berti, comunque va bene, lo stesso.
0: Ma io ho sentito che tu ad un certo punto hai dichiarato che se fai Sanremo poi fai l'Eurovision e poi ti ritiri dalle scene, è corretto?
1: Ma ti dirò, io ho bisogno di pensare anche un po' alla mia vita. io ho fatto tanto, ho dato tanto, tutto. Ho un sogno, quello di lavorare con Pedro Almodovar, che è un regista che io amo. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, dico io voglio lavorare con te, fare un film con te, ritirarmi, e lui mi aveva detto anche a me mi piacerebbe lavorare con te, tanto siamo tutti e due giovani. L'ho guardato.
0: Vabbè,
1: dico che cosa mi fa fare il bisnonno, dico a questo punto, no? Perché poi lavorare con Pedro Almodovar non è che poi mi fa truccare, mi fa, lì posso fare qualsiasi cosa. Io gli,
0: certo,
1: ho detto, dico, io con te reciterei, no, gli ho detto, sai, dico Pedro, io con te dico reciterei anche dentro, dico, un basura, spazzatura, io gliel'ho detto in spagnolo, dentro un sacco di spazzatura anche chiuso, perché io sono pazzo di lui. Adesso lui fa tutto, fa questi film che non è il Pedro Almodovar, quello
0: volta,
1: lì di una volta, adesso è molto drammatico, eccetera. Beh, dico, posso fare il nonno, che ne so.
0: Ma secondo me puoi ambire ad altri ruoli. Per adesso torniamo a cantare, così ci scateniamo ancora un po'.
1: Ok,
0: quindi,
1: io sono qua per voi.
0: Qui a Radio Subasio Music Club con Rosa Tormento, Cristiano Malgioglio.

0: Rosa Tormento, Cristiano Malgioglio a Radio Subasio Music Club. Allora, caro Cristiano, cominciamo ad ascoltare le domande che hanno per te i tuoi
1: figlio
0: fan.
1: Figlio mio, qua dentro c'è un caldo, prima c'era un freddo incredibile, giustamente.
0: È vero.
1: E poi adesso con
0: questo è il calore dei tuoi fan.
1: Sì, il respiro così caliente, capito?
0: Adesso sistemiamo la temperatura, intanto ci colleghiamo.
1: E si è aumentato anche il volume, per favore, non sono sordo, però col volume di più mi muovo.
0: Allora ci videocolleghiamo con Bucarest, dove c'è per te Ilinka.
1: Che meraviglia, Bucarest, eccomi qua.
0: Ciao Ilinka, qual è la tua domanda per Cristiano?
2: Se dovessi lasciare una sola canzone come eredità artistica, quale sceglieresti e perché?
1: Ma sai, tutte le canzoni che ho scritto io, belle o brutte, sono tutti i miei figli. E io non lascerei niente, perché me li porterei con me, però se dovesse... Non lo so, è difficile, domanda molto bella questa, mai nessuno mi ha fatto questa domanda. Forse lascerei ancora cantata da Mina, sì, forse quella, perché quello è un classico internazionale.
0: Sì, peraltro, ecco, ringraziamo Ilinka.
1: Amore, io qua c'ho un caldo che sto impazzendo, non ho, come si dice, le doglie.
0: arriva l'aria fresca. Qua dal pubblico ti vogliono prestare anche un ventaglio, se vuoi approfittarne. Allora, Cristiano, adesso invece qui in studio per te c'è la domanda di Giada da Perugia.
3: Ciao Cristiano, intanto complimenti.
1: Ciao, grazie.
3: Allora, volevo chiederti, se potessi rinascere nel corpo di una donna dello spettacolo, quale sarebbe e perché proprio lei?
1: Ma sai, ci sono tante donne del passato che tu non conosci, anche se dovessi dirtele, tesoro, che ne so. Con ballerina mi sarebbe piaciuto essere Sidney Charisse. Tu dici, ma chi è questa? Come donna dello spettacolo, sicuramente Carmen Miranda. È quella che porta tutta quella frutta in testa, non so, avete avuto modo magari di vederla sui video, perché era molto colorata, eccetera. Ma mi sento un po' Brigitte Bardot, un po' Sharon Stone. Il fondoschiena è il mio più bello di quello di Jennifer Lopez, perciò non...
0: Prendiamo un po' di qua e un po' di là.
1: Un po' di là, tagliamo di qua, di là, eccetera. Ecco, se fossi nata donna, penso volevo essere Cristiano Malgioglio.
0: Facciamo un applauso all'ironia di Cristiano. Peraltro, lo dicevi anche prima, tu hai scritto per tantissime grandi cantanti italiane, però di recente hai detto che ti manca molto Raffaella Carrà, così?
1: Sì, molto, molto. Per Raffaella ho scritto molte canzoni di successo e mi manca, non lo so, quando se ne vanno delle persone con le quali tu hai avuto un rapporto di lavoro, poi entri in confidenza e diventa tutta un'intimità bellissima, come è successo con Milva, eccetera. Sì, mi mancano molto, mi mancano tantissimo, mi mancano le persone alle quali ho voluto molto bene. E quando se ne va via una parte magari della tua vita, anche se non sono tuoi parenti o non hanno lo stesso tuo sangue, è perché ti sono sempre state vicine. E poi ho sempre amato lavorare con le donne tantissimo.
0: Sempre parlando di grandi dive, ma è vero che Ornella Vanoni voleva una canzone che tu avevi dato a Iva Zanicchi?
1: Sì, non mi ha parlato per una vita.
0: E tu perché tu hai rifiutato poi di darla a lei? È così?
1: No, perché mi aveva chiamato una notte e mi fa: Cristiano, sai, mamma mia, qua c'ho la tosse.
0: Diamo un po' d'acqua, Cristiano. Guarda, c'è l'acqua lì a terra. Se...
1: Sì, ma se me l'apriste, grazie, però scusami. Chi è che mi apre questa bottiglietta d'acqua?
0: Arriviamo, eccoci qua.
1: Arriva, oh, una donna, pensa, neanche un uomo si è alzato. Grazie.
0: Allora, dicevo, grandi dive che hanno segnato la storia della musica e molte attraverso la tua firma. E
1: con
0: quindi...
1: Ornella io avrei potuto fare tante cose, perché Ornella è stata meravigliosa, è stata la colonna sonora della mia vita, di tanti altri, eccetera. Lei con me non aveva un bel rapporto, noi ci incontravamo spesso lì da Fabio Fazio, perché purtroppo io sono uno così, quando devo dire qualcosa
0: diretto,
1: Sì, sono uno molto diretto. Abbiamo avuto una discussione una sera in casa di Dorighezzi e lui a un certo punto fa: ma basta con questa mina, eccetera eccetera. Di Cornella, io ti adoro, io sono un tuo grande fan, però se io devo scegliere tra mina e te, scelgo sempre mina. Ma sai perché questo l'ho detto? Perché con mina ho lavorato tanto. Con Ornella ho fatto tante cose, anche potevo farne molte di più, però Ornella aveva anche degli autori meravigliosi, ha avuto degli autori bravissimi, eccetera. Ho lavorato poco e ultimamente, quando ci siamo visti l'ultima volta di Cornella, dico: perché non fai questa canzone? Gli ho detto che è bellissima. Dico: te la voglio far ascoltare. Io prendo il cellulare, ero col mio amico Fabio, e gli faccio ascoltare questa canzone che l'avevo scritta io per lei. A un certo punto lei la sente e dice: ma che bella voce che ha questa, ma chi è questa che canta? Dico: Ornella, sei tu. E il pezzo è Amore mio, amico mio, ed è bellissima, è una canzone stupenda.
4: Artista.
1: No, poi abbiamo, no, ma ci vedevamo spesso, ma un po' molto simpatica, eccetera. Quando per esempio veniva a mangiare vicino a casa mia le portava sempre questo cagnolino con lei, se c'era qualcuno dice: facciamo una foto, Ornella. No, fotografa il cane. Prego.
4: Sei una fonte infinita di aneddoti, Cristiano. Allora, torniamo a cantare, perché tu riesci ad unire perfettamente profondità ed ironia e ritmo. E allora, con Ale Ale su Radio Subasio, Cristiano Malgioglio.

0: magia e la sensualità di Cristiano Malgioglio a Radio Subasio Music Club.
1: Beh, questi sono gente de zona, quelli che avete sentito insieme a me, e sono quelli che hanno portato al successo Enrique Iglesias, che già, beh, lui era una star allora, avevano interpretato il brano Bailando. Mm-hmm. E loro sono i numeri uno nel mondo.
2: Fantastici.
1: Sono fantastici veramente. Io ho mangiato, ragazzi, una nocciolina e mi è rimasta qua.
0: Vogliamo un altro goccino d'acqua mentre ci colleghiamo nel frattempo con Palermo, dove c'è per te Antonella che ha una domanda. Ciao Antonella.
3: Ciao Margioglio. Io e le mie figlie.
1: Ma siete tre Antonelle, li vedo.
3: No, sono le mie figlie, ti adoriamo.
1: Ma che
3: tutti.
1: Belli che siete tutte e tre, stupende.
3: Grazie.
0: Qual è la vostra domanda?
3: Allora, hai mai rifiutato di partecipare a un programma televisivo importante?
1: Mi puoi ripetere la domanda?
0: Se hai rinunciato.
3: Hai mai rifiutato di partecipare a un programma televisivo importante?
1: Ma io penso che i programmi importanti non si rifiutano mai, amore. Come fai a rifiutare i programmi? Cosa devo fare? Mi vedi al mattino, tu ne ho fatte. Ho fatto uno mattina per tantissimo tempo, che è stata una grande scuola. E poi ho avuto la fortuna di lavorare sempre con i numeri uno. No, non si possono rifiutare i programmi importanti. Magari quelle meno importanti dici, beh, sai, ho mal di testa, non ce la faccio. Ci vediamo la prossima volta.
0: Ma è vero che ti piacerebbe fare un programma comico? Ho sentito bene?
1: Ma io sono un comico.
0: Ti piace far ridere?
1: Io sono, mi piace perché uso molto l'ironia. Quando non ho l'ironia non ce l'ho più, penso che non faccio più neanche questo lavoro. Io ho due anime. Ho l'anima di Cristiano Malgioglio, cantautore, quello che scrive per gli altri, che scrive per sé. Il Malgioglio di ieri era meraviglioso, con dei brani bellissimi, da Scandalo, Maledizioni, Olamo, Clown, quasi autobiografico, Senti. Sono stati veramente dei grandi capolavori allora. Allora, quando all'inizio delle radio private ero quello che mettevano sempre le mie canzoni, c'era un pezzo che si chiamava Nel tuo corpo di Roberto Carlos, che forse è il mio gioiello preferito. Mi piacerebbe ricantare queste canzoni di ieri. Oggi mi diverto.
0: Esatto,
1: mi
0: tu diverto. Riesci ad unire insomma anche tanta ironia.
1: Oggi mi diverto facendo delle canzoni, mi fanno incacchiare quando dicono il tormentone. Non lo so se le canzoni mie, quelle che faccio adesso, sono dei tormentoni. Sono delle canzoni che mi piace cantare. Certo, oggi, ascoltando la musica di adesso, di quest'anno, ci sono delle canzoni che non mi farei dire niente, vai.
0: Stai buona. Guarda, qui in studio c'è per te Elisa da Perugia che ha una domanda.
4: Ciao Cristiano, volevo chiederti se hai ancora qualche sogno da realizzare.
1: L'ho detto prima, lavorare con Pedro Almodovar.
0: Che ruolo secondo te dovrebbe darti, a parte il nonno che dicevi prima, quale ruolo ti si addice per vincere l'Oscar?
1: Fare la casalinga.
0: La casalinga.
1: La casalinga disperata, perché non so cucinare, non so fare un cacchio.
0: Nulla, i fornelli.
1: No, l'altro giorno volevo farmi due uova, ragazzi, e si mette l'acqua nel pentolino, no? Io non ho messo l'acqua, ho lasciato due uova, a un certo punto sento boom boom, di cosa succede? Ecco, questo sono io, perciò.
0: Senti, parlando della tua lunghissima carriera, no? Tu ci citavi prima anche altre cose che hai fatto, sia in TV, insomma, nello spettacolo. Ho letto che spesso i tuoi amici ti dicono che se tu fossi nato in America la tua carriera sarebbe stata completamente diversa. Come sarebbe stata?
1: Questo me lo diceva Walter Chiari, il grande Walter Chiari. Dice, se tu fossi nato in America, era il periodo in cui nessuno mi voleva, mi ricordo, in quel periodo, perché penso di essere stato avanti anni luce di tutti, quando tutti andavano a cantare col vestitino nero, grigio, che è un colore orrendo che io detesto. Il nero mi piace, come vedete stasera sono vestito nero, sapete perché? Per coprire un po' la pancia.
0: È elegante, dai, il nero è elegante.
1: Ecco, sì, il nero poi fa molto chic, fa molto elegante. Se fossi nato in America, no, non me l'hanno detto mai i miei amici, sì, me l'hanno detto le persone che hanno avuto la poi. Beh, ad esempio c'è un mio carissimo amico che è Tony Rennes, mi dice sempre la stessa cosa: tu in America avresti fatto un successo straordinario, magari non avrei fatto niente, perché mi piace essere diverso da tutti gli altri. Io non ho colleghi nel mondo dello spettacolo, ho soltanto tanti amici. E quello è già molto importante.
0: Però il successo straordinario l'hai fatto comunque, secondo me, a prescindere dall'America.
1: Avrei potuto farlo, cioè... sì, avrei potuto rimanere, per esempio, se fossi rimasto in Brasile con Roberto Carlos, che a me visse uno dei 10 cantautori più grandi del mondo, che voleva che io rimanesse lì. Non parliamo di Roberto Carlos, il calciatore, che non facciamo confusione, e parliamo di questo grande, di questo mito, che i ragazzi voi non sapete neanche chi è quello che ha scritto, per esempio, L'Appuntamento, cantata da Ornella Vanoni. Ha fatto tante canzoni, Roberto, meraviglioso, quello che ha scritto anche, che ha fatto la musica, che ha fatto il testo in italiano, La mia solitudine sei tu. Mi ha detto: Cristiano, rimani qua in Brasile e diventerai veramente una grande star. Ma io avevo voglia di ritornare in Italia, allora lavoravo con lui.
0: E noi siamo felicissimi che questa grande star sia in Italia, in realtà, anche
1: perché...
0: Ma io
1: perché... non so se sono una star, sono una povera pazza.
0: Una povera pazza, diciamo così, che si prepara a conquistare l'estate con l'ultimo singolo.
1: Che fra l'altro adesso, come avete letto sui giornali, eccetera, forse si farà questo spettacolo che si chiamerà Dive. Dive, che è l'unico maschio, sono maschio, beh, diciamo così, sono io.
0: Allora,
1: con tante donne me li magna tutte, perché figurati.
0: Allora, io direi di fare un applauso a Cristiano e alla sua straordinaria autoironia. E siamo pronti ad ascoltare, Cristiano, il tuo ultimo singolo con cui, dicevo, ti prepari a conquistare l'estate, che ci sta già facendo ballare da un
1: po'. Possono aumentare il volume anche della canzone, per favore, della musica qui? È possibile?
0: Alziamo un pochino il volume e siamo pronti qui anche.
1: A proposito, sai che è uscito il mio video? Beh, diciamolo ancora per quelle che si sono messe.
0: L'abbiamo adesso... detto, sì, in apertura.
1: E me lo diciamo anche adesso in chiusura, diciamo, scusa, cioè... l'ho capito io. Magari ci sono dei ragazzi che si stanno sintonizzando adesso, dei signori,
0: diciamo,
1: in macchina,
0: così.
1: È uscito il mio video, vedetelo e non vi innamorate, perché sicuramente lo guarderete 1, 2, 3 volte, non per vedere Malgioglio, ma per vedere che cosa non c'è, amore di contrabbando.
0: Facciamo così, intanto facciamoglielo ascoltare qua a Radio Subasio, ok?
1: Grazie.
0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio.

0: Allora Cristiano, ci colleghiamo subito con Palermo, dove c'è per te una domanda di Marcello.
1: Ciao Cristiano, buonasera.
2: Ciao Marcello, che cosa c'hai? C'hai un...
0: È felice, è felicissimo, guarda, è che felice. Sorriso.
2: Potresti fare la pubblicità a un dentifricio, tesoro. C'è questo sorriso, questi bei denti, stupendi.
0: Qual è la tua domanda, Marcello?
2: Marcello, vai.
1: Come ti senti nel ruolo di giudice di Amici?
2: Mi sento bene, però sempre molto ho il terrore di dare magari dei giudizi che non siano perfetti, però sto molto attento e mi piace molto quel ruolo. Però non so se farò ancora Amici, se Maria mi chiamerà, non lo so, se mi chiama scappo.
0: Come scappi?
3: Noi ti vogliamo.
2: Scappo nel senso da lei.
0: Ah, ok.
2: Vado okay, subito. Okay. Se non mi chiama piangerò. Allora, e me lo vedo da casa.
0: Allora c'è anche, allora, ringraziamo Marcello.
2: Grazie Marcello.
0: Torniamo qui in studio dove c'è una domanda di Lorenzo da Assisi.
4: Ciao, buonasera Cristiano.
2: Ciao.
4: Io volevo domandarti, nonostante il tuo importante successo che hai avuto e che continui ad avere, qual è il consiglio che daresti ad un giovane ragazzo?
2: Per fare il mio lavoro?
4: Ma in generale, per avere successo nella carriera comunque.
2: Prima di tutto bisogna amare quello che uno vuole fare. Se pensi di non farcela, devi dire no, io devo fare questo, lo voglio fare. E ci sono sempre tanti sacrifici, alzare sempre la testa in alto, dicendo eccomi qua, sono già arrivato. Mai abbattersi. E che consiglio posso dare? Di essere sempre molto disciplinato, molto educato con la gente. E non so che consigli poi puoi poterti dare, non lo so. È sempre molto difficile tutto questo. I sacrifici per me sono stati molto importanti, perché oggi vedi tu della gente che è in televisione, un anno dopo un anno va a fare Sanremo. Io per poter fare Sanremo penso che allora passavano 20 anni, penso un po'. È difficile darti un consiglio. Se ti dovessi dare un consiglio sul mio lavoro, dico vai sempre avanti, non ti fermare mai se ci credi.
0: E poi non indossare mai nulla di grigio, giusto?
2: Nel grigio orrendo, ma chi lo porta il grigio oggi?
0: No, effettivamente.
2: Chi lo porta il grigio? Perché è brutto questo grigio, questa cosa, mamma mia.
0: Peraltro so che detesti anche le cravatte, vero?
2: Per strozzare?
0: Io l'ho messa stasera, ho fatto malissimo.
2: No, io le cravatte quando facevo una mattina le mettevo così di vari colori eccetera. Adesso no, sì, forse l'ho indossato ad Amici una volta ho indossato.
0: È raro
2: ma era molto bella, era molto particolare perché il vestito era molto particolare.
0: Non abbiamo
2: e poi
0: dubbi.
2: Non so se a me, per me le cravatte bisogna indossarle, bisogna metterle se ci fossero degli uomini molto alti eccetera, ma quando uno è piccolino sembra ancora più piccolo ancora, che ne so io.
0: Consigli di moda di Cristiano
2: Malgioglio.
0: Sì, perché
2: io non è che sono alto un metro e novanta, io non lo so, metto i tacchi sotto anche per alzarmi 2-4-5 centimetri, non lo so.
0: Senti,
2: adesso
0: Cristiano,
2: non li ho messi infatti.
0: Allora torniamo a cantare, torniamo a scatenarci qui nel nostro Radio Subasio Music Club con un altro
2: adesso?
0: Tuo grande successo del 2024, Fernando.
2: Ah, che bello, sì, Fernando.
0: A Radio Subasio, Cristiano Malgioglio.

0: Cristiano Malgioglio su Radio Spazio.
1: Questo è un tormentone, si può chiamare
2: sì,
1: così.
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, ci colleghiamo subito con Fossato di Vico, dove c'è per te Michela. Ciao Michela.
3: Buonasera a tutti, ciao Cristiano.
1: Ciao Michela.
3: Ciao.
1: Allora, come stai? Tutto bene?
3: Bene.
1: Hai cenato?
3: Sì, sì.
1: Cosa hai mangiato?
3: Ho mangiato l'arista.
1: Cosa?
3: L'arista.
0: Ah, l'arista.
1: Cos'è l'arista?
3: La carne.
1: Carne, la carne, carne di maiale?
3: Sì.
1: No, ma sai perché? Perché io sono vegetariano, tesoro.
0: Ok, quindi
1: perciò non amo la carne.
0: Qual è la tua domanda, Michela?
3: Volevo chiederti,
1: dimmi, tesoro,
3: nella tua carriera hai conosciuto tante star internazionali.
1: Chi ti ha più colpito
3: positivamente e chi invece ti ha un po' deluso?
1: Io amo molto Lady Gaga, che è la più grande in assoluto, forse la voce più bella, la più completa, non c'è nessuno che si possa paragonare oggi a Lady Gaga. E poi cosa mi avevi detto?
0: Chi ti ha deluso?
1: Ti ha deluso? Ma sai, deluso, generalmente ascolto quelli che mi piacciono, quelli che non mi piacciono non li ascolto, perciò non so se mi hanno deluso o meno. Magari mi deludono se c'è qualche cantante che mi piace che canta una canzone sbagliata, dico peccato, avrebbe potuto fare un'altra canzone, però ascolto quelle che mi piacciono, quelle che non mi piacciono li metto da parte.
0: Allora ringraziamo Michela.
1: Ciao,
0: e torniamo,
1: Michela, grazie.
0: Qui in studio.
3: Ciao,
0: dove
3: grazie.
0: C'è Alessio da Assisi.
4: Ciao Cristiano.
1: Ciao.
4: Senti, volevo chiederti, i tuoi stupendi abiti li disegni te per poi farli realizzare?
1: Guarda, prima mi arrivavano dal Giappone, poi ne ho persi due, mi hanno chiesto 15.000 euro.
0: Ai.
1: E poi li abbiamo tutti copiati.
0: Ma va benissimo, facciamo l'applauso.
1: Li abbiamo copiati perché io lavoravo in una casa discografica. Quando avevo i soldi andavo a comprare tutto ciò che era di Yamamoto Kansai, che io ho amato molto, questo stilista giapponese. Poi è arrivato il momento di Jean-Paul Gaultier e tutti i soldi li spendevo per loro, che poi sono diventati Jean-Paul Gaultier, poi è diventato immenso, ma allora magari non lo conosceva nessuno. Ma a me piacevano i vestiti, il taglio, i colori, eccetera. Oggi invece collaboro naturalmente con questo, con Fabian Angelot, che è un tedesco, e sento beh per vostro direttore di Radio Subasio che ride perché forse l'ho pronunciato male, non lo so. Ah, lo conosci? Bene. E facciamo un applauso al direttore, che è un uomo meraviglioso, al quale sono particolarmente affezionato. E sì, per tale e quale show è veramente una grande fatica, perché io sono all'impiedi, è come se vestissero una, che ne so, come se ci fosse un manichino che mi tira di qua, che mi tira di là, che non lo so, è qualcosa veramente
0: come le grandi dive, giusto?
1: No, ma è una grande sofferenza, ti giuro. Io vorrei andare con una canottiera, buttarmi là sulla sedia. Allora Carlo mi dice: Cristiano, che ne pensi? E sono tranquillo, e invece sono tutto tirato, non so da che parte girare.
0: Il prezzo da pagare,
1: ma è un prezzo da pagare, il trucco, poi in modo particolare il trucco è molto faticoso. Il mio oculista, ho avuto dei problemi agli occhi, mi ha detto: Cristiano, se continui così non ci vedrai più. Effettivamente è vero, soffro molto, però per il lavoro bisogna soffrire.
0: Ci vuole. Senti, la citavi in apertura, una delle canzoni, diciamo, che
1: ricordi
0: resterà...
1: che ho fatto il mio video, eh?
0: Hai fatto un video?
1: No, ma perché,
0: davvero?
1: Ma perché non lo dici? Scusa, dillo tu che sei lo speaker.
0: Allora, guarda,
1: che cos'è uscito poche
0: è
1: ore
0: uscito
1: fa?
0: Il videoclip di Amore di contrabbando. Peraltro so
1: di
0: che...
1: Di Cristiano Malgioglio.
0: Per caso fai anche la cartomante in questo videoclip?
1: È vero, chi te l'ha detto?
0: Chissà.
1: Faccio il nome, è venuto per caso la cartomante. Sai perché è venuto per caso? Perché la sera prima avevo visto il film Ghost. Vi ricordate il film Ghost con Demi Moore, dove c'è Whoopi
0: Goldberg,
1: cioè, sì, che faceva anche le carte.
0: Sì.
1: Come io poi non credo a niente di tutto questo, e non credeteci neanche, io non credo segni zodiacali, eccetera, ma io l'ho fatto con molta ironia.
0: ed è rimasto perché adesso la storia.
1: No, perché volevo vedere effettivamente, ma li stavo facendo veramente? Non li stavo facendo, poi a un certo punto mi esce amore, poi a un certo un altro numero mi escono le corna, dico, ma allora dico, è vero, aia. Tutto questo.
0: Allora, lo ripeteremo ancora di andare a vedere questo videoclip. Intanto però vogliamo ascoltarla ancora.
1: Sì, questo è uno dei pezzi dei gioielli. Beh, per me ho scritto molte canzoni, dall'importante è finire Mi mandi rose, o quante canzoni belle che ho fatto per Sogno, forse rimane la più bella di tutte, che dice: io non gli parlo più da quella sera, stavo morendo di spavento, amore attento, perché così mi spacchi il cuore ormai. Lo so anche in brasiliano.
0: Fantastico.
1: Tu era appena una brigadeira, e poi crescendo mi ha dissolvendo.
0: Dai, torniamo a cantare ancora.
1: Ok.
0: Su Radio Subasio, Cristiano Malgioglio.
1: Richiamano tutti gli ascoltatori che ascoltano questa radio, che ormai è diventata la radio del mio cuore, perché quando vado a comprare, per esempio, a casa non accendo mai la radio, sono molto sincero, però sono sempre fuori quando vado nei negozi, perché a me mi piace comprare e poi non indosso niente, li regalo ai miei nipoti, mi dicono: ma zio, ma come faccio a uscire con questa cosa? La gente ride, dico: tu non hai capito, dico niente, e ascolto sempre Radio Subasio in tutti i negozi che vado, perché fate della buona musica.
0: Questo ci fa tanto piacere, Cristiano, grazie mille. Torniamo a cantare a Radio Subasio ancora Cristiano Malgioglio.

0: grazie Simasio.
1: Grazie.
2: Allora, qui in studio c'è una domanda per te anche da Claudia, da Foligno.
3: Ciao Cristiano.
1: Ciao.
3: Senti, tra tutti i testi che hai scritto, ce n'è uno che è nato da una lite, una notte in bianco o qualcosa di assurdo?
1: Ma ancora è nata con una lite. Io avevo una grande relazione, bellissima, e poi come le cose belle che vorresti portarti sempre con te è finita. Avevo ascoltato questo pezzo di Felisatti, fra l'altro anche lui l'autore di Sei bellissima, bravissimo autore anche lui, e avevo fatto un testo, l'avevo portato a Mina e lei mi fa: è orrendo. Dico: come Mina è orrendo? Dico: io trovo questo testo, dico, sì, che è bellissimo. No, non mi piace, tu lo sai che adesso farò la bussola. La bussola, la famosa bussola domani, dove si esibivano tutti i più grandi, e lei era proprio nel momento in cui pensava anche di abbandonare le scene, che poi effettivamente nel 78 Mina dice addio a tutti, si ritira a Lugano, ma è sempre presente perché ogni anno fa dei dischi eccetera, e mi fa: senti, o mi fai il testo subito o lo cambi, se no non c'è niente da fare, non chiamerò un altro autore. E io ero entrato nel pallone, perché per lei avevo scritto L'importante è finire, vi ricordate? Adesso arriva lui, apre piano la porta, eccetera, eccetera. Successo incredibile, enorme. E dico: non mi posso lasciare scappare questa cosa, dico, di Mina. Arrivo a casa, dico: ma che cacchio scrivo adesso? E non sapevo, è come un pittore quando fa un quadro che poi lo devi cambiare, non... Oh, dico, Dio mio, dico, che cosa faccio? A un certo punto arrivo a casa e squilla il telefono. Allora i cellulari non c'erano e io non rispondevo. Richiudeva e ricominciava. Richiudevo e ricominciavo, poi dico, mi sono preso un po' di terrore, dico: sarà mia madre o mio padre giù in Sicilia. No, mio papà non mi chiamava mai, mi chiamava sempre la mamma, perché naturalmente stavano sempre insieme. E rispondo al telefono e dall'altra parte sento la voce di questa relazione che avevo avuto io, che poi era finita, e mi dice: ma tu mi ami ancora? Dopo che non sentivo questa voce da quasi 6 mesi. E io sono rimasto così interdetto. Mi fa: ma dimmi che mi ami ancora, perché lo so che tu mi ami ancora, dimmelo. Io ho detto: ti amo ancora. No, mi devi dire ancora, ancora, ancora. Non appena lui ha detto ancora, ancora, ancora, io stacco la cornetta e vi giuro, ragazzi, in 2 minuti ho scritto il testo. Ho chiamato Mina, dico: ho fatto il testo. Mi fa: chissà che cacchiata hai scritto. Dico: no, dico, guarda, dico, ci vediamo domani. Domani ci viene l'ora alle 9:30. Sono andato da lei a Milano, nella casa discografica. Mi fa: che ore sono? Dico: sono le 9:40. Dice: ricorda che deve venire puntuale, mai in ritardo, neanche di 5 minuti, deve fare mai aspettare le persone. E così ha letto il testo, ha chiamato naturalmente l'arrangiatore e l'ha inciso immediatamente. Questo è il pezzo che io voglio, perché c'era molta sensualità, molto erotismo, che a me piacciono questo tipo di canzoni, così, dove c'è l'amore veramente forte. E così è nata questa canzone.
2: Che meraviglia, che meraviglia. C'è ora la domanda di Alessio da Spoleto.
4: Ciao Cristiano.
1: Ciao.
4: C'è una canzone che vorresti scrivere per un artista del momento?
1: Per nessuna.
2: Nessuno in assoluto dei giovani, no. Nessuno che ti ispiri?
1: No. Beppe, non mi fare dire cose che non posso dire. No, ma sai che cos'è? Ci sono dei cantanti che a me piacciono molto. Io adoro molto, per esempio, Emma, mi piace tantissimo. Trovo che è bella tosta, mi piace Madame moltissimo, però le canzoni già se li fanno da sole, eccetera. Non è nel periodo mio, quando io lavoravo, che ne so, con Patti Pravo, con Adriano Celentano, con tante, con tutte, ho scritto, erano delle cose già completamente diverse. Prima cercavano gli autori, adesso non li cercano più, perché fanno le canzoni da sole, se li scrivono, e io non ho voglia di andare dietro a qualcuna per poter scrivere qualcosa. Prima parlavo con Beppe, col direttore di Radio Subasio, e stavo dicendo: io c'è un brano bellissimo che avevo scritto per Giuni Russo, la sua prima canzone, che si chiama Mai. E io avevo sempre in mente, dico, pensa se questo pezzo lo facesse Barbara Streisand, sarebbe, dico, meraviglioso. Ma come si fa ad arrivare da, dico, a Barbara Streisand? Adesso penso che sarebbe molto più facile tramite un'attrice francese, Laupert, che la conosce benissimo, di poterglielo mandare. Ma so che adesso ha fatto un disco bellissimo con dei grandi cantanti e penso lo farà fra 100 anni, quando lei non canterà più.
2: Però
1: mi piacerebbe molto questa canzone che la cantasse, per esempio, Levante è una di quelle brave. Di quello ho lavorato con lei l'altra sera per 105, abbiamo fatto uno spettacolo, ma non gliel'ho chiesto. Poi l'ho sentita bene, perché non è che io la seguo, eccetera, l'ho sentita, l'ho ascoltata attentamente mentre cantava, e dico, che bella voce che ha questa ragazza. Io penso che lei può fare bene a questo brano, sia lei che Giorgia. Mi ha dato un mi ha fatto una bella
2: uno
1: domanda.
2: Spunto, interessante.
1: Sicuramente lo farò ascoltare a Giorgia, ma il problema è che tutte quante poi hanno paura di cantare un pezzo di Giuni Russo. E come fai a cantare un pezzo di Giuni Russo che ha sta voce che è miracolosa? Non che gli altri non lo siano. Sì, ma Giorgia ha una voce miracolosa, bellissima, immensa. Magari non vuole fare il paragone, non lo so, ma io tento, non c'è problema. Questo mi piacerebbe molto.
2: Tentare non nuoce, cioè tu sei uno coraggioso, quindi.
1: Beppe, ti faccio ascoltare dopo Mai. Anzi, gli ascoltatori, se vanno su YouTube, penso che troveranno questo brano Mai, cantata da Giuni Russo, che è bellissima, vi assicuro, è una delle mie prime canzoni. Poi con lei ho fatto un album intero, lavoravamo insieme, abbiamo fatto tante canzoni. Poi lei mi ha tradito, perché è andato con oddio, come si chiama? Che me ne sia, un cantautore stupendo, con Battiato, perdonatemi, dentro c'è un caldo che perdo anche con Battiato. Ha fatto un'estate al mare. No, pensa, tu mi hai dato quella nocciolina da mangiare, mi è rimasta qui.
2: È colpa del direttore.
1: Ma tu sai che cosa è successo, direttore? Tu non ci crederai. Allora, io dovevo fare uno spettacolo, non so se ero in Sicilia o in Calabria, nel meridione. A un certo punto io dovevo entrare alle 11 esatte, a un certo punto mi fanno mangiare una nocciolina, non mi rimane qua, e incominciavo a tossire. Ma come faccio a cantare? Perché cantavo dal vivo allora. Adesso canto in playback, non me ne frega niente. Però e mi è rimasta questa nocciolina e incominciava a tossire, e la gente, ma chi si crede di essere questo? Fred Mercury, insomma, mi hanno insultato. Io li sentivo da dove io ero, dove mi stavo cambiando, a urlare, a fischiare. Oddio mio, ma come faccio a spiegare? Arriva il sindaco e dice, guarda,
2: tutta colpa della nocciolina,
1: il signor Mangioglio forse stasera non può cantare perché gli è andato in gola una nocciolina. Ma glielo poteva andare in... Non so, non ti dico niente, no?
2: Come la criptonite per Superman, le noccioline per Cristiano Mangione.
1: No, basta, non mangiare ma le noccioline prima di andarmi ad esibire o fare la televisione. Poi dopo mi è passato, è andato su, paziente, ho chiesto scusa ed è stato un grande successo.
2: Cristiano, facciamo così, dobbiamo purtroppo salutarci. Quindi torniamo.
1: Mi dispiace molto e io vi regalo una canzone, adesso ve la regalo io questa canzone. Visto che c'è un caldo da morire.
2: Vai, presentala tu, fai tu.
1: Io ho bisogno di un gelato al cioccolato.
2: A Radio Subasio, Cristiano Malgioglio.
1: Grazie.

0: Foglio a Radio Subasio Music Club. Vengo grazie a te, Cristiano.
1: Grazie a tutti. Comunque.
0: Grazie. Io voglio ringraziare tutti i tuoi fan qui presenti in studio, i fan video collegati.
1: Ma quanto sei alto tu, figlio mio?
0: Troppo.
1: Io mi allontano da te perché io sembro...
0: Sono alto tante ecco. Testate. Tante testate al soffitto.
1: Ah sì, io invece io entro tranquillamente.
0: Beato te. Non so se abbiamo ricordato che è uscito il videoclip su YouTube.
1: Sì.
0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio.
1: Grazie a Radio Subasio, grazie al direttore Beppe che è stupendo, grazie a tutti voi. E ragazzi, cosa dirvi? Vi amo.
0: Grazie a Cristiano Malgioglio, una buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, buonasera.
2: I suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
3: Siamo arrivati alle 22:04. Su Subasio torna l'informazione con le breaking news di TGcom 24.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim è il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Queste breaking news di TGcom 24.

Buon martedì sera da Roberta Reversi, eccoci con la collection delle 22 che ci regala un successo del 1972 di David Bowie, questo

Lui era Ross Ramazzotti, ama il pezzo che ci siamo ascoltati del 2022 ed è anche uno di quelli che figura spesso nei nostri appuntamenti con Per un'ora d'amore. Dunque ben trovati, buon martedì sera da Roberta Reversi che ancora una volta vi accompagna fino a mezzanotte con Per un'ora d'amore che arriva fra pochissimo. E allora, visto che stiamo parlando di Per un'ora d'amore, io bisogna che vi ricordi che Per un'ora d'amore è uno spazio di 90 minuti dedicato solo ed esclusivamente al vostro cuore, che ha la possibilità di esprimersi come meglio crede, con le parole giuste, con le note di una canzone scelta con tutta l'anima, con una storia d'amore vera, ovviamente, che ci è rimasta nel cuore, che magari ci ha anche cambiato la vita. Fra poco vi ricordo anche i nostri contatti. Intanto la musica è quella di Paola Iezzi, ma che bella sta canzone, si chiama semplicemente Stessa Direzione. Come se...

su Basio e con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, ovviamente. Dopo le grandi emozioni di questa sera con il Radio su Basio Music Club, che ha visto protagonista Cristiano Malgioglio, il grande, grande, grande Cristiano Malgioglio, arrivano le emozioni che ci regalate voi con la scelta delle vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore, con le storie d'amore che ci raccontate. Ricordo i nostri contatti: 348-075-8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi avete a disposizione anche l'app di Radio su Basio per le vostre prenotazioni delle vostre canzoni del cuore per questa sera, per una delle prossime serate. Per inviare le vostre storie d'amore avete l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche il 348-075-8060, perché potete inviarla, la vostra storia, come messaggio o come vocale. Andiamo con il primo protagonista di questa sera di Per un'ora d'amore. Lui è Ferdinando di Caserta per Fiorella e questa è la sua dedica. Ti ricordi quando ascoltavamo questo pezzo da ragazzi, amore mio? E il nostro primo bacio? Stevie Wonder, My Cherie Amour.

A parte te, e alle 22:38 è arrivata anche al 348-075-8060 di Radio Subasio la dedica di Luigi di Orvieto per Luana. Sono qui davanti a te, mentre ti guardo penso quanto fortunato sono stato ad averti conosciuta, ad averti incontrata. Sei la mia unica ragione di vita, mi hai reso di nuovo un uomo felice, hai reso di nuovo la mia vita importante. Grazie. E allora, per Luana, da Luigi, questa bellissima canzone di Gigi D'Alessio, sei importante.

E in Per un'ora d'amore questa sera anche la dedica da parte di Delia di Como per il suo Fulvio. Il nostro amore unico ed eterno. E gli dedica anche Il volo con Capolavoro. Io

0: con Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La dedica di Fabrizio Di Messina alla sua donna. Rispondendo alla domanda di Anna, lui scrive: sempre con la mia bellissima moglie. Ecco dove voglio stare, amore mio. Per loro, James Blunt, You Are Beautiful.

Siamo arrivati anche alle 22:57, pronti per conoscere una nuova storia d'amore, una di quelle arrivate all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma se a voi fa piacere potete anche inviarle con un messaggio, con un vocale al 348-075-8060. Stasera ci scrive Susanna di Bari per raccontarci un episodio importante della sua relazione. Ci scrive, lei stava viaggiando e scrive che mancavano solo 20 chilometri, un paesaggio, quello che vedeva fuori, che era un susseguirsi di ulivi secolari, la terra bruciata dal caldo, insomma un contrasto perfetto con la sua calma determinazione. Allora lei scrive: stringevo il volante guardando l'orizzonte dove l'azzurro del cielo iniziava a fondersi con quello del mare e pensai a quando ci saremmo visti sulla sabbia senza più distanze o schermi a separarci, io e il mio Daniele. Così, mentre l'auto affrontava l'ultima curva prima del litorale, sussurrai a mezza voce, come una promessa solenne rivolta alla strada, al destino, a me stessa: ti avrò. Pochi minuti dopo il motore si spense e davanti a lei il mio amore, il suo amore, l'amore di Susanna, si voltò sentendo il rumore della portiera. Il vento caldo del mare mosse i capelli di lei, ma quando i loro sguardi si incrociarono, il viaggio fu finalmente finito e si concluse con un abbraccio. Ti avrò è anche la canzone di Enrico Ruggeri che lei ha chiesto questa sera.

0: Eccoci ancora in Per un'ora d'amore, in quello spazio dove il vostro cuore si confida ogni sera qui su Subasio. Bentrovati ancora, buon martedì sera da Roberta Reversi. Vi ricordo che avete sempre a disposizione per i vostri messaggi, per i vostri vocali, il 348 075 8060 di Radio Subasio, oppure l'app di Radio Subasio, l'app dove trovate un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. Ecco, utilizzatela per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Intanto, proprio attraverso l'app, Giulia di Arezzo per Federico ha scritto delle parole molto belle. Sono la persona più felice per averti incontrato, e gli dedica Come nelle favole di Vasco Rossi.
1: Quello

Un'ora d'amore su Subasio, la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte e proseguiamo. C'è una bella dedica che è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Chiara Di Desio per Carmelo, in attesa di ballarla al nostro matrimonio il prossimo anno. Grazie di starmi sempre accanto. La canzone è di Luciano Ligabue, La metà della mela.

a permettere al vostro cuore di esprimersi come vuole. Siete pronti a scegliere una canzone bellissima d'amore, siete pronti a scegliere anche le parole per dire qualcosa di importante a chi avete proprio nel cuore. E allora 348 075 8060 o l'app di Radio Subasio per raggiungere per un'ora d'amore. Lei l'ha fatto, Marzia di Firenze, e a Barbara scrive: potremmo tornare ad essere due innamorate felici, amore mio. Che ne dici? Tiziano Ferro, potremmo ritornare.

Luca Carboni per un'ora d'amore, questa è la sua farfallina. Ci avviciniamo alla mezzanotte, sono infatti le 23:45, ma abbiamo ancora il tempo per esaudire le richieste del vostro cuore. Al 348-075-8060, Elisa di Como per il suo Raffaele. Quando ti sono vicina, non lo senti battere forte forte il mio cuore? Io sto vicino a te, Pino Daniele.

23:52, siamo arrivati ormai alla conclusione di questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Alla mezzanotte ci arriveremo con Scorpions e la loro Still Loving You. Questa sera io ho intenzione di salutarvi con un pensiero di Francis Scott Fitzgerald. La amo e questo è l'inizio e la fine di tutto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5 accendi la tua giornata con Radio Subasio.

0: meglio su Basio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.